0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: A Radio Subasio sono le 3:04.

Senti qua quanto è bello iniziare con Breakfast in America, uno degli album storici più belli della musica, della storia della musica. Supertramp, almeno per me, almeno secondo il mio parere. Buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì da Vera Torrisi, da Radio Subasi, ovviamente Breakfast in America, Supertramp, la collection per partire con tutti svegli. Svegli a quest'ora del mattino, dai! Che ci proviamo anche per questo inizio settimana. Buongiorno, volevo chiedervi qualcosa inerente alla colazione, però ho cambiato idea questa mattina. Quanto è dura, quanto è difficile, quanto è complicato svegliarsi dopo aver fatto tardi, perché si sa, il weekend ci fa questo sgambetto, un po' ci sentiamo sgambettati dal fatto di far tardi, che ne so, magari la domenica per guardare qualcosa che ci piace, per fare tardi con gli amici. Allora, quanto tardi avete fatto ieri sera? Quante ore di sonno avete sulle spalle? Insomma, questa mattina, la chiamiamo mattina, ma sì, dai, sono le 5 minuti, 3 4 8 0 7 5 80 60, per i vostri messaggi anche vocali. Allora, dai, partiamo, andiamo a conquistarci anche questa giornata. Lo facciamo iniziando con i Pinguini, Romantico d'Amore.

0: lunedì alle 3 del mattino puoi andare a fare il giro delle consegne, dei freschi. Vogliamo mangiare bene? E allora dobbiamo lavorare.
1: Sì, appunto.
0: Una buona giornata a tutti i colleghi e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
1: Ciao Enzo, buona giornata. Oh, ma quante ore avete dormito?
2: Sì. Da Bob della provincia di Rieti.
1: Ciao
2: io
1: Bob.
2: Ho dormito 4 ore come tutti i giorni.
1: Ma come fai?
2: Mi sono dirigendo a Roma al lavoro, compagnia di Radio Subasio. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te. 4 ore sono poche però, eh.
3: Buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno.
3: Sono Carlo.
1: Ciao.
3: Sto ascoltando la mia auto in cui sto procedendo da Perugia verso la provincia di Bergamo, che è dove vivo, mentre a Perugia vive la mia compagna, quindi le ore di sonno sono state poche, non tanto per il fatto di essere andato a letto tardi quanto per la sveglia molto presto rispetto alle mie abitudini, perché per arrivare in ufficio a Bergamo alle 9 devo partire poco dopo le 4 da Perugia. E non so se capita anche a voi, ma quando ho così poche ore davanti e la sveglia così presto, dormo malissimo.
1: Quindi,
3: ore forse 5, ma molto disturbato.
1: ci credo, quando non si è abituati alla sveglia presto, 5 ore, dai, che noi sì, dai, per questo siamo impavidi, no, coraggiosi, malgrado le poche ore di sonno affrontiamo una giornata. Elodie, ok, respira.
4: E se mi cerco, pensa che cosa vorrei.

ci risiamo, il popolo di bamboccioni e mammoni, ma come? Allora, in Italia l'età media per lasciare la casa dei genitori nel 2025 è salita ancora, è salita a 30,2 anni, posizionandosi a quasi 4 anni sopra la media dell'Unione Europea fissata a 26,3 anni. Secondo i dati Istat, addirittura il 69,4% degli under 35 vive ancora con la famiglia d'origine, no! Con un netto aumento rispetto al 61,4 registrato nel 2012. Cosa è cambiato dal 2012 al 2026? Praticamente la situazione è anche peggiorata. Il tasso di occupazione dei giovani tra i 20 e i 29 anni è il più basso dell'Unione Europea, fermandosi al 47,6 e a fronte di una media comunitaria del 65,5. E il confronto poi con i paesi del nord evidenzia veramente delle distanze abissali. In Norvegia, in Finlandia, in Danimarca i giovani diventano autonomi a 23 anni. Va bene, non vi chiederò se siete d'accordo sul fatto che in Italia siamo mammoni oppure meno, bamboccioni eccetera, ma vi chiedo invece la prima volta che siete usciti fuori di casa, cioè quando è che siete andati a vivere per i fatti vostri? 3 4 8 0 7 5 80 60. Amica Annalisa e Madame insieme.

di Antonello Venditti, Nessun segreto. In Italia l'età media per lasciare la casa dei genitori nel 2025 è salita a 30 anni, 30,2, posizionandosi quasi 4 anni sopra la media fissata a 26,3. E secondo i dati, il 69,4% degli under 35 in Italia vive ancora con la famiglia d'origine, con un netto aumento rispetto al 61,4 registrato nel 2012, quindi possiamo dire che la situazione si è ancora di più aggravata. Le differenze territoriali, non parlo di differenze con i paesi del nord Europa che sono veramente abissali, ma le differenze territoriali interne vedono poi il mezzogiorno toccare addirittura il 71,5 di giovani conviventi con i genitori rispetto al 64 registrato nelle regioni del nord. Non vi chiederò se vi sentite, se ci sentiamo mammoni, bamboccioni, ma vi chiederò piuttosto a che età avete lasciato casa? Quando è stata la prima volta che avete lasciato casa e siete andati a vivere da soli? 3-4-8, da soli o in compagnia, insomma, 3-4-8-0-7-5-80-60. Senti quanto è bella questa. Giro con te, Calcutta.

0: prima anch'io come Maroon 5 stamattina cantavo no, non voglio lasciare questo letto alle 3:30 quando suonava la sveglia, no, non voglio. Poi vabbè, mi sono alzata. Buongiorno amici, si parla di bamboccioni ancora, di mammoni in Italia, perché l'età media per cui l'italiano lascia casa dei genitori e si è un po' alzata, è diventata 30 anni, 30,2. A che età avete lasciato la vostra casetta? Dai, sentiamo i vostri messaggi al 348 075 80 60.
1: Vera, buongiorno Stefano, ciao,
0: ciao. Stefano.
1: Io sto bene a casa, non me ne vado, insisto,
0: sì,
1: ma
0: devo
1: andare via a piedi da solo. Dico no, no, guarda, dico no, tra 2 anni vado in pensione, con la liquidazione andrò in affitto da qualche parte.
0: Bravo.
1: Un po' di pazienza. A parte scherzi, a 29 anni sono andato via, e erano gli anni 90, quindi più o meno ed erano quelle. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata anche a te, poi sentiamo.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
2: La media in Italia, che è arrivata a 33 anni, che esce di casa, penso che sia alquanto normale.
0: Sì.
2: Se si calcola che lo stipendio medio è di 1.200 euro,
0: beh, quello è
2: solo
0: vero.
2: L'affitto sono 600-700 euro.
0: Sì.
2: Voglio sapere io come pago le bollette e soprattutto cosa mi mangio. Lo vorrei dire, ma in radio non si può dire perché non è radiofonico.
0: E invece ti abbiamo smentito, Giorgio. Però la domanda è: ok, è vero, no? Lo sappiamo tutti, però la domanda era un po' diversa. A che età avete lasciato casa? Forse Giorgio non l'ha ancora lasciata. Mauro da Guidonia, 44 anni, vivo ancora con mammina, e quindi alza la media, si sta troppo bene. Viva le mamme, viva i mammoni. Va bene, ciao Mauro, un bacio. A che età avete lasciato casa vostra, oppure se non l'avete ancora lasciata? Dai, tra poco vi leggo e vi ascolto.
3: I used to be a little better dancing on my own.

0: non subito, tra un'oretta magari, intorno alle 7 di solito saluto Zucchero. Zucchero Occhi su Radio Subasio ci porta all'appuntamento con l'informazione. Le sentiamo, ma sì, le breaking news di TGCOM 24, ma anche previsioni meteo, le 6 in punto.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'annuncio shock di Papa Leone all'Angelus: ho un nodulo a un polmone, mi devo operare. La Santa Sede ha fatto sapere che l'intervento è previsto per i prossimi giorni e che il ricovero dovrebbe durare una settimana. L'operazione al Gemelli di Roma, per il pontefice gli auguri delle istituzioni. Trump ha annunciato una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev per spingerla a sospendere i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh. Nuovo raid sullo scalo saudita, un morto e almeno 11 feriti. A fuoco un terminal, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza. ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per gli oceani. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. Icona della televisione italiana, è stata pioniera dei programmi di cucina, conta anche 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A, la Lazio batte il Monza e sogna in testa alla classifica insieme all'Inter. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc, terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Una debole perturbazione in questo inizio di settimana porterà un po' di maltempo soprattutto al centro e al sud, e quindi oggi inizio di giornata con nuvole quasi dappertutto, qualche pioggia su Veneto, Emilia, Romagna e sud della Sardegna, poi nel pomeriggio ampie schiarite al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, improvvise acquazzoni e temporali invece su Marche, Abruzzo, Molise e praticamente tutte le regioni meridionali. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni e vicine ai valori medi stagionali. Per ulteriori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Bozzi, il guerriero di carta igienica, eccetera, eccetera, la dichiarazione d'amore italiana più conosciuta al mondo e che ha quasi 50 anni, del 1977. La collection delle 6, 6 e 10 minuti, buongiorno, buon inizio settimana, amici, fatemi salutare e dare un addio anche a Vilma De Angelis, che è stata veramente la prima che ha portato in le trasmissioni di cucina in TV, adesso così di moda, ma insomma quando lo ha fatto lei era veramente stata una, aveva precorso appunto i tempi, e quindi grazie Vilma. E su Radio Subasio dicevo buon inizio settimana a tutti voi. Questa mattina vi sto chiedendo quando è stato che avete lasciato casa, a che età, al 3480 075 80 60. Però la musica, e andiamo a insomma a conquistarci anche questo lunedì 12 ottobre con Giorgia Parafulmine.

0: I fatti vostri, Federico, dai, sentiamolo.
1: Io la prima volta che sono andato a vivere da solo e quando mi sono sposato nel lontano 97, 31 anni di età.
0: Ah, lui è Massimiliano però. Eccolo Federico.
2: Ciao, buongiorno. Sì. Io questa mattina andrò a firmare in comune il cambio di residenza.
0: Sì.
2: Quindi lascerò a casa dei miei genitori per trasferirmi nella mia nuova casa.
0: Grazie, e ci fa sapere, si chiama Federico e ha 33 anni. Io ho lasciato casa, scrive Maurizio da Caprarola, a 20 anni, ben 37 anni fa. Cristina da Genzano ha lasciato casa a 21 anni, ma casa di mamma e papà manca sempre, beh quello è vero. Mario ha lasciato casa a dicembre 2004, adesso ha 42 anni, che calcoli ci fai fare a quest'ora del mattino. Prima, scrive, c'era la voglia di voler subito la macchina, andare a lavorare, crearsi una famiglia, le difficoltà ci sono sempre state più o meno. Un saluto Mario, il saccense che vive in provincia di Ancona. Ciao Mario. E voi quando avete lasciato casa dei vostri genitori e siete andati a vivere per i fatti vostri? 3 4 8 0 7 5 80

0: perverso. Tiziano Ferro su Radio Subasio alle 6.27. In Italia l'età media per lasciare casa dei genitori è nel 2025 salita a 30 anni, 30,2, posizionandosi quasi 4 anni sopra la media europea fissata a 26 anni. Vi ho chiesto questa mattina non se siate mammoni, bamboccioni o quant'altro, ma a che età avete lasciato casa dei vostri genitori? Vi va di condividere insomma la vostra esperienza? 3 480 75 80 60 per i vostri messaggi vocali ma anche di testo. C'è Olly, Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Mi piace molto il nuovo di Tiro Mancino di Federico Zampaglione, che ha scelto di duettare con la stupenda Simona Molinari su Radio Subasio in Tutti Svegli, Nuvole, Bossa in Blu.

0: La bellissima Stay You Too su Radio Subasio. A che età avete lasciato casa dei vostri genitori? Dai, sentiamo un po' di messaggi.
1: Buongiorno Radio Subasio. Io sono andata via da un'età di 18 anni per entrare in convento e dopo ben 23 anni di convento, 10 anni fa, sono tornata alla vita secolare, sociale. Non mi pento però nemmeno di un giorno. L'ho vissuto bene sia in convento che adesso ancora meglio, perché ho conosciuto mio marito e siamo felicemente sposati.
0: Ah, vedi?
1: Raffaella da Vetranda.
0: Ciao Raffaella. Poi dai, sentiamo un altro messaggio. Chi c'è?
2: Ciao Vera, io lasciai casa il 12 ottobre di 31 anni fa, a 19 anni.
0: Ah, però.
2: Un saluto da Guglielmo da Roma.
0: Ciao Guglielmo. E dunque, Stefano da Serrone, io ho lasciato casa 23 anni, dal piano di sotto a quello di sopra. Ciao Stefano. Poi abbiamo il tempo di sentire ancora un altro messaggio.
3: Ciao Vera.
0: Ciao.
3: Io sono Jovita e vivo all'Ariano, ma ho lasciato la mia casa in Polonia a 19 anni.
0: Ulla.
3: Adesso ne ho 44. Ciao, buon inizio della settimana.
0: Ciao, buon inizio settimana a te. Poi.
4: Buongiorno Radio Subasio, Luigi da Bologna.
0: Ciao Luigi.
4: Io sono andato via di casa dicembre del 2000.
0: Sì.
4: E sono partito per il militare e non ho fatto più rientro a casa. Sono uscito presto perché avevo 18 anni.
0: E vedi, 18 anni e via. Antonio da Ancona, io ho lasciato casa che avevo 14 anni. Là, Antonio, beh, poi esagerato. Ezio da Roma ha lasciato casa che aveva 22 anni, 800.000 lire di stipendio e pagava 400.000 lire di affitto. Insomma, a volte ci vuole anche un po' di coraggio, no? Come dice Pietro, un po' di coraggio e gli attributi, anche lui ha lasciato casa dei genitori molto molto presto.
5: Che

0: Viaggio Antonacci, mi fai stare bene su Radio Subasio alle 6.56. Ultimi messaggi, quando avete lasciato casa dei vostri genitori?
1: Ciao,
0: dai.
1: Buongiorno, sono Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
1: Allora, esattamente 30 anni fa,
0: sì,
1: ne ho 57, ieri è stato il mio anniversario di matrimonio, ne avevo 27.
0: Ah, auguri allora per l'anniversario, per ieri. 19 anni sono uscito di casa per l'università, scrive Giacomo, a Bologna, ma sempre dipendendo economicamente dai miei genitori, che grazie a loro che ho potuto affrontare l'università fuori sede, poi ho trovato il lavoro, vabbè, mi sono reso anche indipendente. Bravo Giacomo.
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Ma vale pure per me sta cosa, io sono andata via di casa a 17 anni.
0: 17.
2: Dai. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Ernestina, io ho lasciato casa a 22 anni perché già a 18 lavoravo, scrive Daniela. Certo, il fine settimana ero dai miei perché la mamma cucina troppo.
3: Buongiorno,
0: bene.
3: Era. Buongiorno.
0: Ciao.
3: Radio Subasio.
0: Ciao.
3: Io ho lasciato casa nel 2020,
0: sì,
3: proprio sotto Covid, 6 anni fa all'età di 30 anni.
0: Il Covid, ciao.
3: Buona giornata a tutti.
0: Chiara, ciao, ciao. Il Covid ci ha messo lo zampino, come dire. Fatemi fare un abbraccio a Raffaele. Raffaele dalla provincia di Lucca, vuol dire che non era il momento per farlo, vuol dire che insomma le cose sono andate così. Non avere nessun rimorso.

0: È tornato James Blunt, questa è la sua Circles, ci porta ai saluti, amici, buon lunedì, vi lascio in compagnia di Gianluca Giurato e tutti in piedi, grazie ad Avera Torrisi, arriva anche l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 alle 7, è tardi!
1: Buongiorno da Mattia Venini. Apprensione per Papa Leone. Durante l'Angelus il pontefice ha annunciato che ha deciso di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Il ricovero forse già domani al Gemelli di Roma, dove dopo l'intervento rimarrà per una settimana. Per Prevost gli auguri delle istituzioni. Giallo sull'annuncio di Trump di una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi sull'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Colpito anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. In oltre 70 anni di carriera è passata dalla musica leggera alla televisione, diventando pioniera dei programmi di cucina. Conta 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Calenzano e Aglio, chilometro 255, in direzione Milano. Coda di un chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud, tra Torrenova e il Bibio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Un incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A4 tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Trieste. Infine, sulla statale 434 Transpolesana si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Villa Bartolomea e Castagnaro e Mena, procedendo verso l'incrocio Rovigo Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: coda-auto.it.
1: Le 7:07, già dicono che il 7 sia un numero fortunato, poi doppio, ragazzi, oggi è veramente lunedì speciale. Buongiorno da Gianluca Giurato, tutti in piedi su Radio Subasio fino alle 10 insieme, si parte con Elton John.

Fantastico, devo dire, con Elton John, The One su Radio Subasio. 7:12 di questo 12 ottobre. Vedi oggi come i numeri si rincorrono? Io non è che creda tanto a queste cose, devo essere sincero, mi piace giocare poi con voi. Numero dell'ora col numero del minuto coincidono, allora porta bene. Però insomma, ci divertiamo, giochiamo. Però oggi tante combinazioni, chissà. Buongiorno da Gianluca Giurato, buon inizio di settimana. Si riparte un po' con tutto, anche con la scuola, quindi tra poco sentiremo i nostri bambini contentissimi, sicuramente, di tornare sui banchi stamattina. Vabbè, un po' di malumore lunedì ci sta, ce l'hanno gli adulti il malumore lunedì per quel che riguarda la ripresa di tutte le attività, figuriamoci i bambini. Però poi basta che entrino in classe, che arrivi il sorriso magari del compagno di banco, magari l'insegnante, gli insegnanti che li mettono a proprio agio, ed è fatta. Ecco, noi li interroghiamo come sempre intorno alle 7:40, lancerò la materia di questa mattina, quindi poi sentiremo i loro messaggi. Ma prima succedono tante altre cose prima dei nostri bimbi, quindi solo nella prima ora. Per esempio tra poco abbiamo l'oroscopo, poi il giretto delle città italiane con le temperature di stamattina a quest'ora, facciamo gli auguri di buon compleanno ai vostri cari con i vostri messaggi scritti, mi raccomando, e quindi insomma tante cose, preparatevi, intanto arriva Ultimo su Radio Subasio, tutto.

0: Tubasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Rivolgiamo le attenzioni al fronte finanziario. Meglio evitare quelle operazioni che comportano rischi. La sorte non è a favore. Controlliamo con estrema cura che non ci siano oneri economici pendenti o vecchi debiti dimenticati. Toro, un imprevisto mette in discussione i nostri piani odierni. Accettiamo di buon grado il cambiamento e riorganizziamo le strategie. Un po' di scompiglio nella coppia. L'incontro con una vecchia fiamma accresce la gelosia dell'amato. Gemelli, lunedì è ammantato di una sottile pigrizia. Tuttavia scopriamo che è proprio in tale stato che arrivano le intuizioni e le idee migliori. Cerchiamo di fare l'indispensabile al lavoro, anche per non suscitare le rimostranze dei colleghi. Cancro, su con la vita, oggi che la luna in Scorpione ci favorisce su tutti i fronti, rendendoci intraprendenti, perspicaci e più dinamici del solito. L'emotività si fa da parte a favore della ragione, per consentirci di portare avanti i progetti con abilità. Leone, Barbanera suggerisce di restare concentrati sul momento presente. Affrontiamo le questioni man mano che si presentano. Mai fasciarsi la testa prima. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute. Vergine, atmosfera serena sotto l'influsso della luna in sestile. Non faremo i salti di gioia, ma possiamo trascorrere le ore in piacevole compagnia. Le dimostrazioni d'affetto da parte delle persone care ci aiutano a tenere a bada i pensieri negativi. Bilancia, non diamoci pensiero per una leggera caduta verso il rosso del conto in banca. In seguito possiamo rimediare con qualche introito straordinario. Procediamo speditamente, sfruttiamo l'intelligenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli. Scorpione, occhio alle spese, ai colpi di testa e agli investimenti azzardati, oggi che la nostra luna se la vede con Marte. Anche con chi amiamo, portiamo pazienza. Colpi di scena, rottura, un cambiamento si presenta come un evento inatteso.

forza la luna in scorpione che ci dà manforte. In amore, nell'amicizia e sensibilità e intuito sono le nostre armi vincenti. Cogliamo con destrezza le occasioni al volo. Approfittiamo dell'attimo quanto mai fuggente. Occhio! Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: volte.
1: Tananai su Radio Subasio, le 7:23. Vediamo a quest'ora che temperature ci sono. Abbastanza uniformi, possiamo dire, oggi in Italia, perché partiamo da Roma dove ci sono 18 gradi. Vabbè, a Milano si scende un po', 15, 18 gradi anche a Napoli, 10 gradi a Torino. Fa freschino stamattina, copritevi bene, amici torinesi. 18 gradi a Genova, 16 a Venezia, Bologna ne ha 14, invece Firenze 15. A Palermo, beh, abbiamo già 20 gradi, non ci si lamenta, 17 gradi ad Ancona, 13 invece a Perugia, L'Aquila tutto sommato 11 gradi, dai, ci sono state mattinate più fredde settimana scorsa. 16 gradi a Bari e 18 a Cagliari. Adesso ci riscaldiamo come sempre a leggere i vostri messaggi di auguri di buon compleanno. Siete pronti? Ce l'avete già sul telefono il messaggio scritto? Allora inviatelo adesso per una persona cara che compie gli anni, scritto mi raccomando 348 075 80 60.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Gianna Nannini su Radio Subasio, pronti per la carrellata di auguri di buon compleanno. Parto subito, tanti auguri a Otto di Monterotondo, ragazzo prodigio dell'agricoltura, felici d'essere il tuo piede destro, con affetto i tuoi colleghi preferiti. Tantissimi auguri di buon compleanno ad una grande donna che oggi compie i suoi splendidi 60 anni, tondi tondi Maria Rita, sei il regalo più bello che la vita ci abbia fatto e oggi ti vogliamo festeggiare con tutto il nostro affetto, le tue sorelle Sabrina e Giuliana e i tuoi nipoti Andrea e Christian. Tantissimi auguri di buon compleanno alla meravigliosa Laura per i suoi 8 anni, dal babbo, la mamma e il fratellino Francesco. Auguri a nostro zio Filippo di Napoli, dal nipote Filippo, pure lui, Giovanna ed Emanuele. Tantissimi auguri alla nostra bellissima Lara di Roma per i suoi 10 anni, con amore dal fratellone Leo, mamma e papà. E ancora buongiorno Radio Subasio, sono Noemi, oggi è il mio compleanno, compio 13 anni, auguroni Noemi. Tantissimi auguri alla nostra mamma Maria Rita che vi ascolta tutte le mattine mentre va al lavoro e compie 60 anni, e la Maria Rita di prima arriva la dedica, evidentemente insomma l'età coincide, dai figli Davide, Simone e Luca, che hanno per te delle parole bellissime, solo che vado avanti perché il messaggio è lungo e ne abbiamo tanti. Tanti auguri di buon compleanno alla principessa Rosalinda di Sarnano, dalla zia. Ancora buongiorno, vorrei fare gli auguri a mio marito Filippo, compie 71 anni questa volta Filippo, ma per me sono 2 anni dalla rinascita, meraviglia, ti voglio bene, scrive Teresa da Napoli. E facciamo gli auguri a tutti quanti gli altri che non riesco a salutare, oggi è il compleanno di Luca Carboni, ragazzi, fa 64 anni, lo festeggiamo così.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare,

7.44, bisogna entrare in classe praticamente tra un quarto d'ora, ma prima rispondete alla domanda che vi faccio stamattina, cari bambini, di arte, che bella materia. Allora, immaginate di star dipingendo un quadro, avete la tela, il pennello, però a un certo punto vi accorgete che vi manca il verde, come si fa? Allora, potete rimediare facilmente, perché basta ottenerlo mescolando due colori. Come si fa a ottenere il verde mescolando due colori? Dovete mescolare il giallo e il blu, oppure dovete mescolare il giallo e il rosso. Quindi, insomma, immaginate di dipingere, vi manca il verde, mescolate due colori e ve lo fate da soli. Mescolate il giallo e il blu, oppure il giallo e il rosso. Rispondete come sempre, bambini, con un messaggio vocale, perché tra poco a Radio Subasio, come tutte le mattine dal lunedì al venerdì, si fa il giretto delle scuole d'Italia. Vi aspettiamo allora adesso al 348 075 80 60. È arrivato Tommaso Paradiso, magari no. Guido Pia.

0: vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: di entrare in classe rispondete a una domanda di arte, perché state dipingendo un quadro con tela e pennello, a un certo punto vi accorgete che vi manca il verde. Come fate ad ottenerlo mescolando due colori? Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Flavio da Marino e il verde si fa con il giallo e il blu.
0: Bravo.
1: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Flavio, è vero, proprio il giallo e il blu.
1: Ciao Radio Subasio, Jacopo da Rieti. Secondo me,
0: sì?
1: Per formare il verde serve il giallo e il blu. E poi mi raccomando, Radio Subasio.
0: Mi raccomando, grande. Il verde è un colore primario insieme al rosso e blu solo nel modello della luce, il cosiddetto modello RGB, appunto red, green e blu, che si usa negli schermi di TV, telefoni e computer, mentre è un colore secondario nella pittura, appunto, e nei pigmenti.
2: Ciao Gianluca.
0: Ciao.
2: Ho 5 anni. La risposta giusta è?
0: Il verde
2: è formato,
0: sì,
2: dal giallo e il blu.
0: Mamma mia, che bravo.
3: Ciao Gianluca, sono Esther e vengo da Catania, ne ho 8 anni, la risposta giusta è giallo e blu.
0: Sì.
3: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Esther, il modello studiato a scuola, dicevamo, che si usa nella pittura, è il modello RYB, dove il verde appunto è un colore secondario che si ottiene mescolando il giallo e il blu. Quindi siete stati tutti bravissimi. Vogliamo sentire un ultimo messaggio? Dai, dai, veloci.
4: Ciao Radio Subasio, sono Diana D'Amelia e secondo me la risposta è mischiare il giallo e il blu.
0: Sì.
4: Ciao Gianluca.
0: Ciao Diana, brava. Tra l'altro il verde è classificato normalmente come un colore freddo, ma la sua percezione cambia a seconda della sfumatura, perché tende al caldo se si avvicina al giallo, al freddo se si sposta verso il blu. Quindi dipende da quanto giallo e quanto blu ci mettete nell'ottenerlo. Bravi bambini, ci sentiamo domattina.

0: Sienna Spyro, questa era Material Lover su Radio Subasio, splendida canzone che ci porta a un nuovo appuntamento con informazione. Arrivano le breaking news di TGcom 24 quando sono le 8 in punto. Buongiorno.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Avvolta nel mistero, la tregua annunciata da Trump sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre Zelensky sostiene di non saperne nulla. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di un grado e mezzo i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 4 chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente. All'interno il traffico è bloccato con 3 km di coda. Entrata consigliata verso Brescia Palazzolo, uscita consigliata provenendo da Milano Seriate. Lungo la 8 dei Laghi in direzione di Milano, code per traffico tra Castellanza e Milano Nord. Sulla 10 verso Genova, incolonnamenti di 1 km tra il bivio A10 e A26 dei trafori e Genova Pegli per un incidente. Lungo la 11 viaggiando in direzione di Firenze, code tra Pistoia e il bivio della 11A1. Sulla 14 verso Pescara, altri rallentamenti per 1 km tra San Severo e Poggio Imperiale per tratto chiuso. Infine, lungo la statale 470 della Valle Brembana, lavori di manutenzione vengono segnalati prima dell'incrocio San Pellegrino Terme. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Senza di me, Anna Oxa, una splendida Anna Oxa dal 1983 su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Adesso a proposito di anni, vediamo che è successo di importante il 12 ottobre. Beh, non possiamo chiaramente non citare il 1492. Questa data se la ricordano tutti perché Colombo scopre l'America. Sono 534 anni, è una data che ha cambiato la storia chiaramente. Dopo aver navigato per circa 33 mesi, quanto ha navigato Colombo? Vediamo un po' se ve lo ricordate. Lasciamo in pausa. 33 anni no, però insomma è convinto di fare rotta verso le Indie, questo appunto ce lo ricordiamo. Cristoforo Colombo provò in un nuovo continente che più tardi prese il nome di America, proprio in onore di Amerigo Vespucci. In realtà in questa data però, appunto 12 ottobre 1492, il navigatore genovese Colombo, partito da Palos il 3 agosto, quindi fatevi un po' di conti, ecco, del 492, con tre caravelle, la Nina, la Pinta e la Santa Maria, non toccò precisamente la parte continentale come magari molti pensano, ma un'isola dell'attuale America Centrale che lui stesso battezzò San Salvador, come quella famosa canzone di qualche anno fa. Va bene, e poi andiamo al 1931, quindi facciamo un salto di parecchi secoli, quando viene inaugurato, restiamo nel continente americano, il Cristo Redentore di Rio, una delle sette meraviglie del mondo, simbolo della città di Rio de Janeiro e del Brasile stesso. La statua del Cristo Redentore è inaugurata appunto dall'allora presidente della nazione carioca, tra l'altro Vargas era il presidente, tra l'altro insomma è una di quelle cose che uno dovrebbe vedere. Io ho visto quello di Maratea in Basilicata, che insomma è comunque bellissimo. Ecco, ci sono dei monumenti che ti lasciano a bocca aperta, ci sono dei posti che uno dice ci voglio tornare, anche se molto lontano, merita una seconda visita, magari anche una terza, una quarta. Anche a voi è successo? Qual è il posto dove siete già stati ma dove tornereste volentierissimo anche domani? 348 075 8060. Ovviamente si parla anche d'Italia.
1: Che nome dai d'un sogno?

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Ti ho guardato farmi a pezzi, per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: tu.
1: Senza anima, questa è la canzone di Rama su Radio Subasio. Invece voi che un'anima ce l'avete, usatela in questo momento per suggerirci una canzone, perché alle 8:30 lasciamo apposta uno spazio vuoto per voi. Arriva il voice box tutte le mattine.

0: Soli, Eros Ramazzotti e Ricky Martin su Radio Subasio. A proposito di non essere soli, per fortuna, insomma, nel mondo c'è tanta gente e il mondo è bello da visitare. C'è un posto dove siete già stati ma dove vorreste assolutamente tornare?
1: Ciao, sono Francesca da Nepi.
0: Ciao Francesca.
1: Io tornerei anche subito in Francia, ci ho abitato per 4 anni.
0: Ah.
1: Sono stata benissimo nel centro, nella Loira.
0: Bello.
1: Sì, ci tornerei subito. Ci sto lavorando.
0: Ah, però, quindi insomma è un progetto che già in fase devo dire di allestimento, possiamo definirlo così. Allora, au revoir, carissima. Adesso una bella novità, Ornella Vanoni, la sua versione di Viva la Vita insieme appunto all'autore Francesco Gabbani.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, oggi è il mio compleanno. Vi chiederei una canzone che mi accompagna da tempo, soprattutto nell'ultimo periodo. È How to Stay Alive dei The Stay. Grazie e buona giornata a tutti.

Have to Save Life. Questa è la canzone di The Fray su Radio Subasio. Grazie ad Andrea da Viterbo che ce l'ha chiesta con un messaggio vocale al 348-075-8060. Tra l'altro oggi è anche il suo compleanno, quindi tanti e cari auguri Andrea, un abbraccio a te. Stiamo parlando di posti dove tornereste volentierissimo ogni anno perché vi hanno colpito in modo particolare. Tra un po' leggiamo i vostri messaggi, ascoltiamo anche i vostri vocali. Intanto MR Comi, Vacci Piano. Scusa se ancora

0: Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Subasio. Sono le 8.53 di questo lunedì 12 ottobre. Buongiorno da Gianluca Giurato. Oggi parlando della scoperta dell'America 1492, parlando anche dell'inaugurazione del Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Insomma, stiamo parlando di posti che ci hanno colpito in modo particolare e che vorremmo rivedere magari anche una seconda, una terza, una quarta volta, perché ci sono dei posti che uno vede. È vero che il mondo è tanto grande, quindi magari uno dice non torniamo nello stesso posto, un po' sprecato, però ci sono dei posti che meritano, oppure per noi rappresentano qualcosa di speciale. Dove torneresti? Allora Daniela da Sabaudia dice che tornerebbe ogni anno a Medjugorje, il posto che le ha salvato la vita. Qui entrano in gioco anche altri fattori più alti, quindi sicuramente insomma ci sono delle motivazioni molto importanti. Gianfranco dalla Garfagnana, visto che vi ho chiesto di indicare anche dei posti italiani perché non dobbiamo essere esterofili al 100%, dice il paese sommerso del lago di Vagli in provincia di Lucca, quindi insomma proprio nella tua zona, posto che non conosco tra l'altro, che mi piacerebbe vedere, certo quando tolgono l'acqua, perché insomma immergersi credo sia un po' difficile. Sentiamo anche un messaggio vocale, sentiamo un pochino il vostro contributo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Luca da Colle.
0: Ciao Luca.
1: Diciamo il monumento che più mi ha lasciato senza fiato è sicuramente il tempio di Nefertari ad Abu Simbel. Ci sono stato in viaggio di nozze con mia moglie nel 2001.
0: Sì.
1: Dopo la crociera sul Nilo prendemmo l'aereo da Aswan. È una cosa veramente impressionante questo tempio gigantesco.
0: Immagino.
1: Se poi uno pensa che è stato smontato e rimontato pezzo per pezzo per salvarlo dalle acque del lago Nasser, ti rendi conto molte volte l'uomo di cosa è capace quando vuole.
0: Quando vuole, appunto, quando vuole è capace di costruire, purtroppo tante volte è capace anche di distruggere, mannaggia. Va bene, voi dove tornereste invece per la seconda o anche per la terza, insomma ogni anno magari un posto che vi ha colpito in modo particolare? 348 075 8060.

0: That's so true di Gracie Abrams su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24, mancano 2:02.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone, deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi all'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Colpito anche lo scalo di Dammam. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Nessuna conferma da Mosca, Zelensky sostiene di non saperne nulla. Intanto non si fermano i raid del Cremlino sui civili, l'ultimo a Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali per il secondo mese di fila, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: l'Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questo inizio di settimana transiterà sull'Italia la perturbazione numero 3 del mese di ottobre. Per un tempo più stabile occorrerà aspettare domani. Intanto ecco i dettagli per questo lunedì. In mattinata rovesce temporali su parte del nord-est tra Veneto ed Emilia-Romagna verso le Marche. Non si escludono locali fenomeni in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nel corso della giornata instabilità in aumento al centro-sud e in Sicilia, con il rischio diffuso di rovesce temporali. Nuvolosità variabile altrove, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al nord, in Toscana e in Sardegna. Temperature pomeridiane in generale tra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli su meteo.it.

Pronti? Sono le 9 e 6 minuti, inizia la nostra terza ora, tutti in piedi. Buon lunedì e buon inizio di settimana da Gianluca Giurato. Ripartiamo con Peter Gabriel, 1982. Vi ricordate Shaq the Monkey?

0: America.
1: Ci sono delle cose che non si dimenticano, in effetti, come cantava Elisa in Kintsugi su Radio Subasio. Ci sono delle canzoni che è impossibile dimenticare, anche se ormai hanno più di 40 anni. Infatti stamattina per la canzone mostrificata andiamo indietro ai primi anni 80. C'è una band inglese che veramente quella volta era una delle più forti, anzi diciamo che negli anni 80 era tornata quella rivalità che già c'era stata negli anni 60 tra Beatles e Rolling Stones. Abbiamo avuto un'altra rivalità forte, appunto, tra due band inglesi. Una delle due è quella che dovete indovinare stamattina. Allora, la canzone è veramente mitica, è una canzone, appunto, dicevo, del 1982. Dai, vi dico anche l'anno preciso, così magari siete un po' più facilitati a individuarla. Canzone che ha fatto il giro del mondo, ha venduto milioni di copie, fa parte di un album memorabile di questa band. Diciamo che, allora, tra le due band, loro erano quelli più wild boys, ecco. Giusto per dirvi chi sono. Non è questa la canzone, ovviamente, un'altra più romantica, più lenta, veramente bellissima. Io non vi do indicazioni sulla canzone perché credo basti la clip mostrificata a farla capire. Date la soluzione con un messaggio vocale, come sempre il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta su Radio Subasio, con un messaggio vocale adesso, 348 075 8060. Dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, ma prima ascoltate la clip.

0: Incoscienti giovani, c'era Achille Lauro su Radio Subasio e incosciente e giovane il nostro Sergio da Foligno. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Subasio. Ciao.
0: Allora, sei più incosciente o più giovane, Sergio?
1: Ma è più incosciente, perché ormai la gioventù è un ricordo. È un ricordo, infatti, che mi hanno sbloccato il Save the Prede durante l'anno.
0: Ecco, praticamente hai già spoilerato la soluzione, ma
1: certo,
0: non fa niente.
1: Certo.
0: Senti, che fai di bello stamattina, Sergio?
1: Allora, stamattina sopralluoghi, sicurezza sul lavoro e poi sopralluoghi della geologia, quindi campagna.
0: Ah, tu sei un geologo?
1: Sì, geologo, e faccio anche sicurezza sul lavoro. Sì,
0: che bello, bellissimo lavoro, mi ha sempre affascinato molto. Guarda, geologia era una delle facoltà che infatti avrei, era nella rosa, insomma, da scegliere quando mi sono iscritto all'università. Senti, caro Sergio, ma cosa dice la gente quando arriva il geologo? Sono curioso.
1: Ma allora, guarda, diciamo, dipende da tante situazioni. Chiaramente mi è successo poco tempo fa, stavo in giro in sopralluogo nelle campagne di Passignano sul Trasimeno,
0: sì.
1: E siccome ho un giubbettino giallo ad alta visibilità, arancione,
0: sì, certo.
1: Giallo, e mi si è accostata una macchina e mi ha chiesto: c'è qualche raccomandata per me stamattina?
0: Il postino.
1: Per un postino, quindi benissimo.
0: Succede, ecco, salutiamo anche i postini, dai. Che sono di più dei,
1: sì,
0: geologi.
1: Assolutamente, sì.
0: Quanti siete di geologi in Italia? Siete un bel po'.
1: Ma
0: comunque,
1: guardi, in Italia sì, siamo abbastanza, anche se non siamo molto considerati, perché come sempre ci chiamano dopo i danni. No?
0: Esatto, purtroppo. Poi insomma, un paese come il nostro, che è ad alto rischio idrogeologico,
1: assolutamente,
0: no? Di
1: sì,
0: questi,
1: sì,
0: tempi, sì. Poi lasciamo perdere. Vabbè. Senti, sì. Invece parliamo di cose più, più piacevoli, perché insomma, visto che ci hai già detto praticamente di quale canzone, sì, si tratta, tu nel tuo vocale mi ha colpito, hai detto quanto l'abbiamo ballata, perché...
1: Sì.
0: Questa la ballavi, era un lentone questo.
1: Era un lentone, classico lentone da struscio, come si dice da noi, no? Dai.
0: Ma hai un ricordo legato a una persona in particolare?
1: Sì, un ricordo, non è bello, però comunque ci ridiamo, perché dopo 40 anni ce la prendiamo a ridere. È un ricordo che l'ho ballato con una ragazza che mi piaceva tantissimo.
0: Sì.
1: E è stata una delle tantissime che mi hanno detto di no.
0: Ah, una delle tantissime.
1: Sì, purtroppo sì, dai.
0: Senti, ma oggi tu hai una moglie?
1: Sì, purtroppo sì, una mi ha detto di sì, è l'attuale mia moglie.
0: Ecco, meno male, che non sapeva di questo no su Save a Prayer.
1: No.
0: Ecco,
1: no,
0: e oggi lo sa.
1: Oggi lo sa.
0: Va bene, dai, non ti chiederò il nome di quella che ti ha detto no, perché insomma non andiamo adesso a rispolverare.
1: No, rimossa, una delle tante, dai, ormai.
0: Una delle tante, va bene. Ormai insomma la soluzione l'abbiamo detta, è quella dei Duran Duran. Carissimo Sergio, sei simpaticissimo, vedi, i geologi sono simpatici.
1: Bene, ma almeno quello, dai, visto che non ci considerano, almeno per quello.
0: Ma no, ma non è vero. Un abbraccio, dai. Grazie per aver giocato,
1: grazie
0: con noi.
1: Ciao,
0: ciao Sergio. Eccoli Duran Duran, Save a Prayer.

Conte e Pallavicini provarono ad affidare questa canzone a diversi artisti che la rifiutarono prima di darla alla Caselli, che la fece diventare un grande successo. Insieme a te non ci sto più.

0: andato a perdere di Noemi su Radio Subasio. Buon lunedì da Gianluca Giurato. Ci sono dei posti che non si possono perdere, sono talmente belli che ci vorremmo ritornare sempre. Effettivamente c'è qualche luogo dove voi tornereste anche più volte?
1: Io tornerei sempre a Capo Nord, ovviamente il Mosolo. Sono stata 4 volte e l'anno prossimo sicuramente ci sarà la 5ª.
0: Ah, però
1: per l'emozione che provi quando ti metti a sedere sotto il mappamondo e vedi l'infinito, capisci la forza del mondo. Ciao, Sara da Firenze.
0: Sara da Firenze, tra l'altro sempre da Firenze c'è Rossella che ha girato tanto, pure lei dice ha visto tante cose belle ma resterebbe a casa perché tornerebbe ogni settimana a visitare il Duomo di Firenze e soprattutto la cupola. Beh, qua parliamo insomma della cupola del Brunellesi, un capolavoro di ingegneria e di architettura. Tu sei lì, quindi ci puoi tornare ogni settimana, Rossella, tempo permettendo, si sa che si va sempre di corsa. Caterina da San Felice Circeo invece tornerebbe volentieri a Danzica in Polonia per fare una passeggiata in piazza e vedere la fontana di Nettuno. E poi saluto anche Martina da Bratislava che però dalla Slovacchia si sposterebbe in Spagna e tornerebbe subito a Barcellona. E già, il mondo è veramente tutto bello.

0: non si butta niente, soprattutto di Vasco non si butta via niente. Ma scherziamo, veramente.
1: Aspetta, del dottor Vasco,
0: dottore,
1: perché sai che è stato
0: insignito a Salerno
1: di questa laurea honoris causa, e tra l'altro
0: meritatissima,
1: molto meritata, e lui ha fatto un discorso interessante che vi invito ad andare a leggere, lo trovate in rete.
0: Eh beh, Vasco Rossi,
1: a proposito di discorsi e di gente che conosce bene l'arte oratoria, una di queste categorie sono gli avvocati, la cui professione però pare essere messa un po', non in discussione, però insomma insidiata dall'intelligenza artificiale.
0: E non è l'unica professione, del resto.
1: Già, perché sempre più spesso anche gli stessi studi si abbonano a piattaforme di intelligenza artificiale per corroborare, aiutare, sveltire all'interno
0: degli studi. Ma l'intelligenza artificiale sbaglia a volte.
1: Però attenzione, perché questa diffusione nel settore legale potrebbe mettere in discussione uno dei pilastri del modello economico dei grandi studi internazionali, cioè la tariffa oraria. I clienti stanno infatti iniziando a premere per un taglio dei costi, visto che i tempi di lavoro e anche il numero di avvocati coinvolti si vanno via via riducendo. È un fenomeno interessante e molto attenzionato, per il quale mi piacerebbe sapere e soprattutto sentire chi sta da una parte e dall'altra della barricata. I clienti che devono interfacciarsi con il sistema legale e devono fare i conti con i costi delle prestazioni, ma anche chi i servizi legali di fatto li offre, e quindi gli avvocati all'ascolto. Secondo voi è giusto ridurre le tariffe orarie in una professione come quella legale, dove l'apporto intellettuale resta fondamentale? E un avvocato, e qui arriva la domanda più pruriginosa, creato con intelligenza artificiale potrà mai sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa? Ne parleremo.
0: Io non parlo perché insomma non voglio influenzare.
1: Il dibattimento è aperto al 348 075 8060.
0: Grazie Pozzo, a tra pochissimo con te su Radio Subasio c'è anche Annalisa, Mon Amour. 15

0: Ho un'idea. Annalisa su Radio Subasio, Mon Amour, con questa canzone noi ci salutiamo, cari amici, vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagnerà come sempre fino alle 13 e vi aspetto domani tutti in piedi dalle 7. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione del breaking news di TGcom 24. A domattina, ciao.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di raid russi sull'Ucraina, colpita la città di Kharkiv. Sono almeno 3 le persone morte, 25 quelle rimaste ferite. La tregua energetica annunciata da Trump non convince Zelensky e nemmeno Putin. Ira del presidente americano. Per Axios, Mosca non vuole un cessate il fuoco. Tensioni in Medio Oriente, un morto e 11 feriti. Il bilancio del nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh ad opera degli Houthi. Ci sono anche danni materiali attualmente in fase di valutazione, riferisce l'autorità per l'aviazione civile saudita. L'Iran si offre di mediare. Ore di apprensione per il Papa, forse domani il ricovero al Gemelli di Roma dopo l'annuncio del suo nodulo al polmone. Leone XIV sarà sottoposto ad un intervento, prevista una degenza di 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America in calendario dal 7 novembre. Sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. Partito il corteo di Genova diretto verso la prefettura. La mobilitazione è stata convocata dai sindacati dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione nei siti del Nord Italia. Nel 2026 registrato il settembre più caldo di sempre. A renderlo noto è Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. Per il secondo mese consecutivo le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli pre-industriali e le condizioni del Niño si rafforzano nel Pacifico equatoriale. Calcio, si chiude oggi la 6ª giornata del campionato di Serie A, dalle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Nei match di domenica la Lazio vince ancora e raggiunge l'Inter in vetta, il Cagliari ferma sull'1-1 la Juventus, pari anche tra Sassuolo e Milan. Queste le breaking news di TGcom 24.

le mani, Zucchero Sugar Fornaciari ci ha riportato un po' indietro nel tempo, fino al 1987 con questa canzone. È passato di tempo, ma il tempo della musica conta fino a un certo punto. Buondì amici di Subasio, buon lunedì, nuova settimana di questo mese di ottobre, con le canzoni, i suoni, le emozioni, come avviene ogni mattina, più qualche spunto di riflessione che ha a che fare con il tema centrale di questo periodo storico, l'intelligenza artificiale, di cui puntualmente e periodicamente torniamo ad occuparci. Perché? Perché è entrata nelle nostre vite, è entrata anche nelle professioni più diffuse. La diffusione dell'intelligenza artificiale, per esempio nel settore legale, potrebbe mettere in discussione uno dei pilastri del modello economico dei grandi studi internazionali, la tariffa oraria, perché i clienti, in genere grandi aziende, come ricordavo prima, stanno iniziando a premere per un taglio dei costi, visto che i tempi di lavoro e anche il numero di avvocati coinvolti si vanno via via riducendo. Una questione non da poco che vorrei discutere con voi, ma soprattutto mi piacerebbe sentire chi sta dall'una e dall'altra parte della barricata: i clienti che devono interfacciarsi agli studi con il sistema legale e devono fare i conti con i costi delle prestazioni, e anche chi i servizi legali di fatto li offre, cioè gli avvocati che magari sono all'ascolto. Insomma, secondo voi è giusto ridurre le tariffe orarie in una professione come quella legale, dove l'apporto intellettuale resta fondamentale? Un avvocato creato con l'intelligenza artificiale può o potrà mai sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa? È una questione che inizia a farsi strada nelle discussioni sul tema. E lo faremo anche noi questa mattina con voi, come ogni giorno, al 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va Angela, che ci ascolta e ci saluta da Pesaro. Buongiorno a te, Angela, e buon ascolto a tutti, anche con Gaia.

0: c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, sono i capitani coraggiosi. Questa accoppiata di grande successo fa fra Claudio Baglioni e Gianni Morandi di qualche anno fa. Radio Subasio in vostra compagnia, con voi Stefano Pozzovivo fino alle 13. Questa mattina alle prese con l'intelligenza artificiale rispetto al settore legale. La diffusione dell'AI nel settore legale potrebbe infatti mettere in discussione uno dei pilastri del modello economico dei grandi studi internazionali, la tariffa oraria. Come prima vi anticipavo, i clienti, in genere grandi aziende, stanno iniziando a premere per un taglio dei costi, visto che i tempi di lavoro e anche il numero di avvocati coinvolti si vanno via via riducendo. Dal lato opposto, gli studi si trovano di fronte al corrispondente paradosso. Quanto più sono efficienti nell'uso dell'intelligenza artificiale, tanto meno fatturano, perché le ore lavorate si riducono. A darne conto in questi giorni è un inserto del Financial Times, Innovative Lawyers 2026, che racconta la pressione esercitata da grandi gruppi come Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citi affinché il guadagno di produttività si traduca anche in una riduzione dei costi. Il ragionamento è questo: se grazie all'intelligenza artificiale il lavoro può essere svolto in meno tempo e con meno persone, a beneficiarne devono essere anche le aziende clienti. E da qui ovviamente una polemica che continua a rimbalzare di paese in paese dell'Unione Europea e non solo. E allora vorrei ascoltare, sentire chi sta dall'una e dall'altra parte di questa ideale barricata: i clienti che si interfacciano con il sistema legale e devono fare i conti con i costi delle prestazioni, e anche chi dall'altra parte i servizi legali di fatto li offre. Ecco, secondo voi è giusto ridurre le tariffe orarie in una professione come quella legale, dove l'apporto intellettuale comunque resta fondamentale? Un avvocato creato con l'AI potrà sostituire tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa, secondo voi? Questa è la domanda probabilmente cruciale rispetto al tema. 348-075-8060 per dirci, come ogni mattina, sul tema, la vostra.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

personaggi, due stili, due ambiti musicali direi completamente diversi, che fanno capo a due città importanti di origine. Sono Genova e Napoli, loro Alfa e Gigi D'Alessio.

James Cranberries, quella voce che sentite, Dolores O'Riordan, credo che sia stata una delle più importanti perdite nella scena musicale internazionale per le particolarità, le peculiarità di questa tonalità incredibile che ne fa subito insomma la possibilità di identificarla e riconoscerla. Sono le 10 da 48 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi il Pozzo fino alle 13. Tra una nota e l'altra spunta anche la novità di Giorgia, si intitola Parafulmini.

brivido felino. Mina Celentano, nella mattina in cui con voi stiamo parlando di intelligenza artificiale del settore legale, visto che sempre più spesso si parla di revisione delle tariffe orarie degli studi legali proprio per l'ingresso negli euromeccanismi dell'intelligenza artificiale. E allora quest'oggi mi sarebbe piaciuto sentire chi sta dall'una e dall'altra parte, i clienti che si interfacciano con il sistema legale e fanno i conti con i costi delle prestazioni, ma anche chi i servizi legali di fatto li eroga, e cioè gli avvocati. Secondo voi è giusto ridurre le tariffe orarie in una professione come quella legale, dove l'apporto intellettuale resta fondamentale? Insomma, un avvocato creato con l'intelligenza artificiale potrà mai sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne e ossa? Ne parliamo al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

0: La storia infinita pinguini tattici nucleari ci porta dietro, in verso, l'informazione, un nuovo aggiornamento, quello delle 11.
1: Una buona giornata da Giovanni Martinelli. In Sardegna proseguono le ricerche dello speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese. L'intervento del soccorso alpino è scattato nel pomeriggio di ieri dopo il crollo della caverna. Il giovane, 31 anni, sarebbe vigile. L'operazione di Papa Leone dopo l'annuncio del nodulo al polmone forse sarà ricoverato al Gemelli di Roma già domani. La degenza dovrebbe durare 7 giorni. Intanto il Santo Padre ha confermato il suo viaggio apostolico in Sud America. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita, un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di 1 morto e 11 feriti, prorogata la chiusura dell'aeroporto. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo-iraniani. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno appena adottato quasi 1.600 nuove misure sanzionatorie contro il complesso militare-industriale russo. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni dall'inizio della guerra. Intanto un nuovo attacco russo a Kharkiv ha causato 3 morti e 25 feriti. Ex Ilva, al via lo sciopero degli operai dell'indotto, occupato un tratto della statale 106 verso la raffineria Eni di Taranto. I sindacati chiedono un piano industriale di decarbonizzazione e un piano sociale che tuteli i lavoratori. Il calcio con la Serie A, oggi si chiude la 6ª giornata di campionato. Alle 18.30 in campo Atalanta e Venezia. Questa sera alle 20.45 Torino e Udinese. Ieri la Lazio ha battuto il Monza agganciando i nerazzurri in vetta alla classifica. Pareggi per Milan e Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 3 km a causa di un tratto chiuso tra Bergamo e Seriate in direzione Trieste. Incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Code per cantieri anche sulla A14 per 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso in direzione Ancona. Infine sulla statale 89 Garganica si segnalano rallentamenti a causa di materiali dispersi tra gli incroci Peschici e Segheria Il Mandrione. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Questa ora si apre con una ballad molto sofisticata e molto amata del gruppo musicale svizzero Double. L'anno è 1985, la canzone The Captain of a Heart.

0: Cuore rotto, Tiziano Ferro, Radio Subasio e l'intelligenza artificiale connessa al mondo legale, al settore legale. E siamo partiti da questa da questo inserto del Financial Times, Innovative Lawyers 2026, che racconta come sia tanta la pressione esercitata da grandi gruppi affinché il guadagno di produttività si traduca anche in una riduzione dei costi per quanto riguarda gli studi legali. Il ragionamento è questo: se grazie all'intelligenza artificiale il lavoro di un legale può essere svolto in meno tempo e con meno persone, a beneficiarne devono essere anche le aziende e i clienti. E allora potevo esimermi dal chiedervi che siate clienti o che siate legali, come la pensate e se secondo voi è giusto ridurre eventualmente le tariffe orarie in una professione come quella legale, dove l'apporto intellettuale resta comunque fondamentale. Ma poi l'altra domanda, forse quella più spinosa, è: ma un avvocato creato con l'intelligenza artificiale potrà sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa?
1: Sono Carlotta e sono un avvocato. Diciamo che è un argomento molto dibattuto nella categoria, però la cosa è importante da capire è che comunque gli avvocati che lo utilizzano, me compresa, debbono comunque avere anche la capacità di poterlo utilizzare, perché sì, è uno strumento molto automatizzato che ci aiuta, però è vero pure che il materiale, i quesiti, la struttura la dobbiamo mettere noi avvocati, cioè l'intelligenza artificiale va comunque indirizzata, è come se fosse un apparato digerente, però gli elementi nutritivi siamo noi che li inseriamo, quindi diciamo anche formulare male dei quesiti e non individuare perfettamente la fattispecie di cui si parla potrebbe indurre l'intelligenza artificiale a commettere degli errori molto grandi. Quindi insomma sì, è un aiuto, ma che va utilizzato da chi lo sa fare. Spero di essere stata chiara e quindi ovviamente sono per, diciamo, non ridurre la fascia oraria.
0: Le tariffe orarie, già, è stata molto chiara e interessante anche la metafora del apparato digerente, dove quello che noi inseriamo concorre ad avere un risultato finale più o meno diverso, sempre con prudenza. E secondo voi 348 075 8060.

0: Stadio, e non è una sorpresa che molti ci stiano inviando messaggi su questa questione non da poco di intelligenza artificiale e avvocati. Siamo partiti da queste pressioni che i grandi gruppi stanno facendo sui grandi studi legali perché adeguino il loro tariffario rispetto anche al grande uso, al largo uso che si fa di intelligenza artificiale all'interno di questi studi, e quindi all'abbattimento delle ore effettive di lavoro, e quindi secondo loro ha un successivo e conseguente abbattimento delle tariffe. Allora vi sto chiedendo, che siate avvocati o clienti, come la pensate rispetto a questo tema? E poi c'è la domanda delle domande, cioè se un avvocato creato con l'intelligenza artificiale può sostituire o potrà sostituire di qui a breve in tutto e per tutto un avvocato in carne e ossa.
1: Sono Federica da Roma. Secondo me l'intelligenza artificiale non può sostituire un avvocato, semplicemente perché ci sono talmente tante incombenze da fare che non riuscirebbe. Io sono 20 anni che lavoro in uno studio legale e pertanto non credo che possa sostituire un avvocato in carne e ossa.
0: E questo è il punto di vista di chi con gli avvocati ci lavora.
2: Sono Marco e da Ostia. L'idea di utilizzare l'intelligenza artificiale al posto dell'avvocato pone, secondo me, due problematiche. La prima, quella che si chiama la sincofantia, ossia che i modelli dell'intelligenza artificiale tendono a dare ragione a chi li sta utilizzando, e questo è un problema che al momento c'è. Il secondo invece lo vedo un po' più ostico e non risolvibile, nel senso che un conto è un avvocato che tu usi l'intelligenza artificiale contro un avvocato umano, un altro è che tu utilizzi un avvocato rappresentato da un'intelligenza artificiale contro un altro avvocato che è rappresentato dall'intelligenza artificiale. In questo senso ci sarebbero, si aprirebbero delle prospettive in cui il giudice manco serve più, perché le macchine si mettono d'accordo, non hanno interessi, non c'è il problema che una è più brava di un'altra.
0: Non c'è il problema, cioè verrebbe meno quella anche sana competizione argomentativa che si realizza nelle aule dei tribunali. Interessante questa prospettiva, molto in là secondo il mio punto di vista, ma con la tecnologia e i salti che fa, beh, potrebbe anche essere molto più vicina di quanto non si creda. E voi? 348 075 8060.

0: Knock on Wood, Amy Stewart, nella mattina in cui con voi ci stiamo occupando l'intelligenza artificiale e avvocati. Eh già, perché c'è una disputa a livello internazionale sul frequente ricorso degli studi legali all'intelligenza artificiale, per cui grandi clienti fanno pressione perché riducano le tariffe, visto che risparmiano molto tempo nell'elaborare tesi difensive e insomma il lavoro che poi girano alle grandi compagnie, tanto per dirla in breve. E allora vi ho girato questa questione, sia che siate avvocati sia che siate clienti, come la pensate? Ma poi la domanda più pruriginosa, rognosa per certi versi, cioè se un avvocato creato con intelligenza artificiale può davvero sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa.
1: Sono un avvocato, io tendenzialmente sono contrario all'intelligenza artificiale, perché ritengo che innanzitutto bisognerebbe sempre controllare quello che in effetti è il risultato, perché spesso capita che ci siano degli errori e purtroppo quando capitano questi errori il magistrato, nel vedere che l'errore c'è, specie quando si richiamano sentenze, condanna non solo alle spese ma anche a una responsabilità aggravata. Tra l'altro io credo che lo studio sia fondamentale, perché l'approfondimento che c'è ci dà la possibilità anche di allargare il nostro patrimonio giuridico, quindi l'uso, ma l'uso veramente entro certi limiti e poi riscontrando sempre quello che mi è stato fornito corrisponda realmente alla verità giuridica.
0: Insomma, un uso consapevole fatto anche di estrema cautela.
2: Sono Silvia, anch'io sono avvocato. Io credo che l'intelligenza artificiale, come tutti gli strumenti, possa essere un aiuto valido per noi, ma per le cose basi, quelle alla fine, non lo so, un aiuto per aiutarci a scrivere un atto, una pratica, qualcosa. Poi però nel concreto credo che la figura dell'avvocato comunque e la persona, non tanto la figura, la persona dell'avvocato non possa essere sostituita dall'intelligenza artificiale, perché l'avvocato, a parte quello che fa l'atto, che la formula si trova anche su internet, alla fine il consiglio che ti dà, il cavillo che ti trova di persona, l'intelligenza artificiale ancora fortunatamente non c'è arrivata, quindi credo che per qualche annetto ancora noi avvocati ci avremo vita facile.
0: Per il momento, dice la nostra ascoltatrice, avvocato insostituibile.
3: Sono un avvocato di Roma, mi chiamo Valerio, e io penso che il ruolo dell'avvocato sia essenziale, perché bisogna pensare all'intelligenza artificiale come un praticante, un buon praticante, bravo, che magari lavora più velocemente, ma tutto quello che fa va verificato, molto spesso non comprende i quesiti e quindi bisogna spiegargli esattamente cosa deve rispondere, sbaglia, molto spesso sbaglia, è utile per velocizzare il lavoro ma richiede una presenza personale e quindi penso sia necessaria la figura dell'avvocato.
0: E secondo voi? 348 075 8060.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: unica Antonello Venditti questa mattina qui su Radio Subasio. Stiamo parlando di intelligenza artificiale e professione di avvocato, che sembra essere messa non in crisi, ma insomma c'è questo movimento internazionale di grandi clienti che chiedono e fanno pressione sugli studi legali perché adeguino le tariffe all'uso sempre più sostenuto al loro interno dell'intelligenza artificiale. E noi siamo partiti da lì per chiedervi, sia che siate clienti sia che siate avvocati, intanto come la pensate, se secondo voi è giusto ridurre le tariffe orarie in una professione dove l'apporto intellettuale resta fondamentale. Ma poi, un avvocato creato con l'intelligenza artificiale può davvero sostituire in tutto e per tutto un avvocato in carne ed ossa? È il quesito centrale.
1: Sono Sara da Firenze, sono una docente e uso l'AI anche con gli studenti per migliorare il pensiero critico, in realtà, perché l'AI è ancora uno strumento molto imperfetto e non dimentichiamoci che si basa sui pregiudizi di altri e del web, nel senso che viene programmato a leggere le statistiche ma non ha una condotta etica specifica, quindi bisogna stare molto attenti nell'uso dell'intelligenza artificiale, figuriamoci poi per questioni di legge, dove l'interpretazione umana delle cose che ci accadono e dei casi che ci possono accadere deve essere sempre la prima attenzione. Quindi un uso sconsiderato dell'intelligenza artificiale porterà soltanto molti problemi. Bisogna saperla usare e bisogna per questo avere qualità umane.
0: Qualità umane, mantenere un pensiero critico e, come spesso ripeto, mai consegnarsi mani, piedi e cervello all'AI.
2: Io proporrei l'avvocato, sì, ma addirittura il giudice con intelligenza artificiale. Penso che sia proprio la cosa più imparziale che possa esistere, perché un giudice, essendo una persona, comunque è mosso da qualche sentimento al di là dell'imparzialità. Invece credo che l'intelligenza artificiale sia parziale, imparziale al 100%. Paolo d'Ancona.
0: E Paolo scompiglia un po' e spariglia le carte, cioè trasferire l'intelligenza artificiale in un uso, diciamo così, di giudizio finale al posto addirittura di un giudice, forse più terzo, ipotizza, chissà.
3: Mi chiamo Annalisa, faccio l'avvocato e non è assolutamente vero che l'intelligenza artificiale si può sostituire a noi. In realtà, per quanto mi riguarda, sì, la uso per essere più veloce, perché oggi i clienti ti chiedono tutto e subito e sempre, ma allo stesso tempo devi avere una cautela assoluta, sia per verificare quello che ti dice l'AI, ma sopra tutto per non abituarti a non pensare, perché la nostra forza è essere reattivi in qualunque momento e per qualunque situazione. Questa è la forza che noi diamo al cliente. Se ci abituiamo a qualcun altro che risolve per noi le problematiche, ci impigriamo a livello cerebrale e quindi in realtà non diamo un servizio ma diamo un disservizio, e soprattutto ci sminuiamo. Non ci dimentichiamo che la AI è comoda, ma non è né laureata né si è fatta i muscoli per prendere la cognata
0: abilitazione. Già, mi sembrano delle sensate sottolineature. Forse aveva ragione da vendere il fisico Stephen Hawking quando diceva che l'impatto a breve termine dell'intelligenza artificiale dipende da chi la gestisce. L'impatto a lungo termine dipende invece dalla possibilità o dall'impossibilità di gestirla.

0: Simply Red. Ora l'informazione torna con un nuovo appuntamento su Subasio, quello delle 12.
1: Bentrovati da Sabrina Carrozza. La Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump, lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se Mosca non lo rispetta, l'Ucraina reagirà, aggiunge. Intanto l'Unione Europea approva il maxi pacchetto di sanzioni, oltre 1600 voci contro Putin. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. In Sardegna è corsa contro il tempo per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese da circa 16 ore. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo della caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Anche gli elicotteri dell'aeronautica impiegati nel soccorso. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita. Un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo iraniani. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato, alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica, Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Serena Giacomin di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. In questo inizio di settimana sta velocemente transitando sull'Italia la perturbazione numero 3 del mese di ottobre. Per un tempo più stabile occorrerà aspettare domani. Intanto ecco i dettagli per le prossime ore. Nel corso della giornata l'instabilità sta aumentando al centro-sud e in Sicilia, con il rischio diffuso di rovesci e temporali. I fenomeni persisteranno anche in serata. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie quest'oggi al nord, in Toscana e in Sardegna. Temperature pomeridiane in generale comprese tra i 20 e i 25 gradi. Tutti i dettagli come sempre anche nella nostra app meteo.it.

0: www.radioticino.it.
1: L'album da cui è tratto il classico di Lucio Battisti che suoniamo fu l'ultimo album di Battisti con i testi firmati da Mogol. L'anno 1980, una giornata uggiosa, la canzone con il

questi giorni nel mondo delle cronache rosa, perché sembrerebbe il suo cuore rapito da una nuova fiamma. Sarà vero oppure no? Beh, intanto le facciamo un grande in bocca al lupo. Vi ricordo che sono il 12 da 18 minuti, Radio Subasia o in vostra compagnia, e Pozzo con voi fino alle 13, e anche il Tiro Mancino con Simona Molinari.

0: Almeno stavolta, Nick, in questa mattina dove si fanno largo i saluti pretestuosi, i pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere, come ha fatto Gianna che ci ascolta e ci saluta da Padova. Buon ascolto anche a te, Alberta, che invece ci ascolta e ci saluta da Pesaro, e ultima non ultima Lina, che ci ascolta e ci saluta da Ischia. Per tutti Fedez, Marco Masini, insieme in quello che è stato un esperimento ben riuscito in quel di Sanremo, male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho

Let's Get Loud. Fino a questo punto della nostra mattina si fa più tarda e tra un po', beh, sveglieremo di cosa si parlerà nella pausa pranzo, la tradizionale ora che apre e introduce al nostro pomeriggio. Ma c'è tempo come sempre per altre belle canzoni, come quella di Enrico Nigiotti, Ogni volta che non so volare.

solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: pieni da me le vibrazioni, in effetti.
1: Ecco, tu mi chiami, qui, io arrivo. Certo, buongiorno.
0: Come sta?
1: Beh, insomma, insomma, dai, così lunedì, così oggi.
0: È lunedì.
1: Ma no, un po' di mali di stagione, però.
0: Collezioniamo tanti lunedì nel corso della nostra vita.
1: Mamma mia.
0: Ma non hai contato i lunedì in una vita che ci sono, basta che fai gli anni medi.
1: Certo.
0: Sono, beh, quanti sono? Sono 52 lunedì.
1: 52 per lunedì anno. Per ogni anno moltiplicato.
0: Pensa quante volte proviamo il lunedì.
1: Oddio. Pensa quante volte noi auguriamo buon lunedì a tutti.
0: Scusate per questa riflessione, ma effettivamente ci sta. Vabbè, c'è chi colleziona lunedì, martedì, mercoledì, tutti, e chi invece colleziona cose particolari.
1: Sì, ad esempio, tu cosa collezioni?
0: Io,
1: Stefano?
0: Colleziono, ho collezionato per molto tempo banconote.
1: Okay.
0: Mi piacevano.
1: Ok, fuori corso,
0: fuori corso
1: naturalmente.
0: Adesso non è.
1: Perché quelle, quelle in corso spariscono subito.
0: Però secondo me l'emotif, perché custodisco tutte le vecchie tessere, sai, quelle da per pagare, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Banconote.
0: Sì. Tanto le vedo e penso ai soldi spesi che non torneranno
1: vecchi
0: mai più.
1: Ricordi del passato, mamma mia.
0: Vabbè, comunque.
1: Sai che ho fatto una piccola ricerca, no, in merito all'argomento di oggi. Stanno tornando in auge,
0: sì,
1: cioè gente che colleziona delle cose a bassissimo impatto cognitivo. No? Tipo, tipo, non so, potrei citare la maglia, i puzzle, queste cose così.
0: Insomma, un segnale.
1: Sì.
0: Va bene. Allora, la domanda di oggi è: vi potete definire collezionisti, e se sì di cosa? Ma qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire a guadagnarvelo, ad averlo?
1: Le macchinine, dai, le macchinine.
0: Quelle ne ho anch'io.
1: Lo so. E te, poi tu ne hai pure belle.
0: Va bene.
1: Bravo,
0: non solo quelle. Collezioneremo i vostri punti di vista, le vostre esperienze. A che numero?
1: Al 348-075-8060.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Saluti e baci, noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia. Intanto però subito il nuovo appuntamento con l'informazione, quello delle 13. Come sempre fate i bravi.
2: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Ha assegnato l'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia. Va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford per i loro studi sulle fondamenta microeconomiche della stabilizzazione macroeconomica. L'onorificenza organizzata assieme alla Banca Centrale della Svezia. L'Unione Europea approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. Intanto il presidente ucraino Zelensky denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Il Cremlino fa sapere invece che sono in corso contatti. Non vogliamo una tregua, dichiara Mosca, ma una pace duratura. La crescita italiana ancora debole in questo 2026 può giungere all'1%, così la presidente del Consiglio Meloni ad Asso Lombarda. La bassa produttività blocca la crescita, dobbiamo intervenire sugli investimenti. All'industria serve uno Stato alleato che non la ostacoli, sull'energia servono risposte strutturali. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. Francia, preside e insegnante feriti a colpi di fucile da caccia da uno studente di 14 anni vicino a Marsiglia. L'autore degli spari sarebbe un alunno di terza media, a suo dire vittima di bullismo. Nessun alunno è stato ferito. Il calcio alla Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato, alle 18:30 Atalanta-Venezia, alle 20:45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione in autostrada sulla A14 in entrambe le direzioni, tratto chiuso tra Termoli e Poggio Imperiale per materiali dispersi. A causa della chiusura del tratto verso nord ci sono 5 km di coda tra San Severo e Poggio Imperiale. Sulla A1 verso Milano code a tratti per traffico intenso tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla A4 verso Trieste code tra Seriate e Ponte Olio per incidente. Sulla A9 verso la Svizzera code per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. Prudenza e buon viaggio.
3: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 13 da 7 minuti inizia la pausa pranzo di Radio Subasio. Oggi è lunedì, io sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 e per voi siamo andati così, 1986, Queen, A Kind of Magic.

quando magari, non so, riesci in qualcosa e chi hai davanti non si spiega il motivo, potresti rispondere a kind of magic, una specie di magia. Grande classico 1986, canzone scritta dal batterista della band Roger Taylor per la colonna sonora del film Highlander, l'ultimo immortale, interpretato da Christopher Lambert e l'immenso Sean Connery. E poi, tra altre cose, questa frase kind of magic, una citazione, no, che il protagonista Connor McLeod pronuncia per spiegare la sua immortalità. Davvero un grande classico, collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Saremo insieme sino alle 17 anche in questo lunedì 12 ottobre 2026. Si parla di collezionismo. Nello specifico vi chiedo se vi potete definire collezionisti e di cosa. Qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale? Cosa avete fatto per riuscire ad averlo? E poi vi chiedo se il collezionismo è una passione personale o magari l'avete ereditata da un vostro parente, da vostro padre, vostro zio, da vostro nonno. E a chi lascerete in eredità la vostra collezione? È diventato un hobby ormai per tantissimi italiani, ma soprattutto c'è questa nuova tendenza, no? Attività a basso sforzo cognitivo, alto tasso di rilassamento, come il ricamo, la maglia, il puzzle, la cura delle piante d'appartamento. Ecco, questo è un altro hobby che sicuramente potremmo associare anche al collezionismo. Beh, chi dice cosa colleziono se non benessere? E non è male, effettivamente. Allora, vi chiedo se vi definite collezionisti, di cosa, qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire ad averlo. 348 075 80 60, subito Amica, Annalisa e Madame.

0: Radio Subasio. Subasio. Radio Subasio.
1: Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà

problema e non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Pigama su Subasio, appena iniziata la pausa pranzo. E allora oggi si parla di collezionismo. Vi chiedo se vi potete definire tali, no? Se vi potete definire collezionisti di cosa e qual è il prezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire ad averlo. E siamo partiti da questa carta Pokémon da collezione, appunto, la cosiddetta Rainbow Pikachu, che è stata venduta il 28 settembre su Fanatics Collect per 8,4 milioni di dollari. Avete capito bene, però commissioni comprese, quindi tranquilli. È la seconda carta Pokémon più costosa mai battuta all'asta, dietro soltanto la Pikachu Illustrator, 16,4 milioni di dollari. La carta risale al 2015, nasce da un concorso internazionale legato a Pokémon Art Academy, il videogioco pensato proprio per imparare a disegnare i Pokémon. Tra i vincitori ci fu l'artista Fujishima, autore dell'illustrazione di Pikachu con impermeabile rosso e ombrello. Come premio ricevette 100 copie ufficiali della propria carta, mai distribuite nei negozi. La disponibilità è rimasta quindi estremamente limitata fin da subito. È la combinazione tra tiratura ridottissima, condizioni perfette e interesse dei collezionisti ad avere spinto ovviamente il prezzo a livelli eccezionali veramente. E allora vi chiedo, vi potete definire collezionisti di cosa? Qual è il prezzo più raro della vostra, il pezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire ad averlo? Poi non so se è una vostra passione o una passione che avete ereditato, se volete raccontarmi da chi e a chi lascerete in eredità invece quello che state mettendo da parte. 348 075 80 60.

stare bene a metà. Pino Daniele, un suo classico del 1997. Siete su Radio Subasio, buon inizio di settimana a tutti da Leonardo. Si parla di collezionismo e allora vi chiedo se vi potete definire collezionisti e di cosa, e qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire ad averlo. Poi non so se è una passione questa personale o l'avete magari ereditata da un vostro parente, dal vostro papà, dal vostro zio o da vostro nonno. E a chi lascerete in eredità invece la vostra collezione? 348 075 80 60, per messaggi scritti o note vocali. Saluto Roberta che ci segue da Roma e dice: appassionata di musica, brava, colleziono da sempre i biglietti dei concerti, che ora sono intorno ai 180. Beh, ti sei tenuta nella media, perché sono addirittura alcuni, in alcuni casi anche costano addirittura il doppio. Ho chiesto quando non ci sono più, vorrei portarli con me. Ovviamente in passato ho collezionato anche vinili tipo 300 LP, 245 giri, che conservo gelosamente, e fai bene. Ora, come hai detto tu, cioè io, giusto, ho la passione dell'uncinetto, per cui colleziono gomitoli di nana per tutta casa. Ciao a tutti da Roberta che ci

Segue appunto dalla capitale dove sono stato ieri, è stato benissimo. E allora vi chiedo cosa collezionate, se vi potete definirvi collezionisti, di cosa, qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale, cosa avete fatto per riuscire ad averlo. 348 075 80 60.

0: fratelli Gallagher, correva l'anno 2008, I'm Out of Time, siete su Radio Subasio. Oggi ci siamo ispirati, per quanto riguarda l'argomento che stiamo trattando, a una carta Pokémon da collezione, la cosiddetta Raikou Pikachu, che è stata venduta lo scorso 28 settembre su Fanatics Collect per 8,4 milioni di dollari, commissioni comprese. Dice, vabbè, almeno quelle. Allora, vi chiedo, vi potete definire collezionisti? Di cosa soprattutto? E qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale e cosa avete fatto per riuscire ad averlo? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao, sono Vincenzo da Roma e io ancora posseggo all'incirca un paio di cento squadre del gioco del Subbuteo. Mio padre me lo comprò, la squadra originale a Piazza Navona, con la squadra blu e la squadra rossa, con il pallone marrone, le due porte. Avevo all'incirca 8 anni, quindi parlo del 73, fine 72, inizio 73. Adesso ce n'ho 62, ce l'ho ancora. Alcune ovviamente, avendoci giocato, un pochettino rovinate, ma la maggior parte tutte integre e intatte. L'ho fatte valutare a questi mercatini che ci sono, ha detto lei ha un'ottima fortuna sotto le mani, perché oggi una di quelle squadre originali costano un bel po'. Vi auguro

0: Quanto amore sei, Eros Ramazzotti, siete su Radio Subasio. Beh, la tendenza a raccogliere e conservare oggetti ha attraversato diverse fasi storiche, eh? Le origini addirittura risalgono ai greci, una cosa incredibile. I primi accenni di collezionismo, anzi alla preistoria addirittura, con il ritrovamento di manufatti particolari all'interno delle sepolture. Poi nell'antico Egitto, no? Che i faraoni accumulavano oggetti esotici e preziosi. Nella Grecia classica nacquero invece le prime raccolte pubbliche nei templi, come la Pinacoteca dell'Acropoli di Atene, mentre nell'antica Roma il fenomeno divenne anche privato. I patrizi, ad esempio, no? Che adornavano le proprie ville con statue e bottini di guerra per puro piacere estetico e prestigio sociale. Poi, insomma, la storia ovviamente è andata avanti. Abbiamo parlato di collezionismo, nello specifico vi ho chiesto se vi potete definire collezionisti e di cosa, e qual è il pezzo più raro della vostra collezione personale, cosa avete fatto per riuscire ad averlo. Devo assolutamente ringraziare Alessio di Prato, il più grande, si definisce così ed ha ragione, collezionista di tazzine da caffè espresso personalizzate da torrefazioni bar ristoranti. Nella mia collezione, mi scrive, possiedo più di 25.000 tazzine, tutte diverse, le più rare, tante, dalla capannina di Franceschini alle prime personalizzate dalle torrefazioni anni 50. Complimenti, quanto mi piacerebbe vederle. Immagino che ha impiegato non si sa quanto tempo, ma la passione, d'altra parte, è la passione. Sentiamo.
1: Sono Lorena e chiamo da Roma. Io colleziono ferri da stiro dei primi del Novecento.
0: Però
1: ne ho uno che arriva anche dalla Polonia. Buona giornata.
0: Anche a te, grazie.
2: Ciao Radio Subasio, sono Letizia da Roma. Io faccio collezione, quasi tutta la filateria, monete, però ho anche la collezione dei francobolli. Quelli che mi piacciono più di tutti sono quelli del Vaticano, ma quello che io sono riuscito a ottenere è il famoso Gronchi Rosa, che sinceramente ne vado proprio orgogliosa.
0: Mi sembra giusto. Allora, la pausa pranzo vi dà appuntamento domani alle 13:00.

0: E si chiude la nostra prima ora insieme, ora le breaking news di Digicom 24, le 14 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. La presidente del Consiglio Meloni interviene all'assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole, in questo 2026 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il paese, dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali, alcuni meccanismi europei danneggiano le imprese. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma. Nessuna modifica alle attività di oggi, appena conclusa l'udienza con il Circolo San Pietro. L'Ucraina denuncia la violazione del cessate il fuoco energetico annunciato da Trump. Colpiti impianti del gas durante la notte. Zelensky minaccia, se colpiti ancora reagiremo. Il Cremlino fa sapere che sono in corso contatti. L'Unione Europea intanto approva un maxi pacchetto di 1.600 sanzioni contro la Russia. In Sardegna si lavora per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta nel Nuorese. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo di una caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Si sta procedendo con la rimozione a mano dei numerosi detriti causati dalla caduta. L'ultimo premio Nobel del 2026 all'economia va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia. L'onorificenza assegnata assieme alla Banca Centrale della Svezia. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, questa sera alle 20.45 Torino-Udinese. Domani è già tempo di Champions League con l'Inter che ospita in casa il Brugge alle 21, stesso orario per Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A26 dei Trafori si è verificato un incidente tra diramazione Gallarate-Gattico e Borgo Manero in direzione Genova-Voltri. Sulla A14 Adriatica code per lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Ancona. Rallentamenti per lo stesso motivo tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Firenze. Infine si è verificato un incidente sulla statale 16 Adriatica a Torre Mozza in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: per la salute.
1: Siete su Radio Subasio, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Avete presente quel grande classico Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu? 1975.

E lo di su Subasio, dove alle 15 cosa succede? Beh, iniziamo a creare il solito movimento, no? Arrivano i 60 minuti a voi dedicati, all'interno dei quali avrete l'opportunità di ascoltare una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Per fare tutto ciò dovete però prenotarla e tra pochissimo vi darò ovviamente i contatti che vi consentiranno di farlo. Subito Kintsugi, l'ultimo di Elisa.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Quanti anni hai, grande classico di Vasco? A Parigi il Vissero Felici e Contenti ha un nuovo tormentone, e consiste nel no, non lo voglio. Proprio ieri, domenica 11 ottobre, a Montmartre, decine di coppie allergiche evidentemente alle fedi hanno celebrato la cérémonie de non demander et mariage, spero di aver pronunciato bene, ma sicuramente no, davanti a un sindaco, devo dire, particolarmente compiacente e sotto quintali di lacca per capelli, grazie naturalmente a parrucche scultoree e decisamente sobrie. I fidanzati cos'è che hanno fatto? Beh, insomma, si sono giurati solennemente di non sposarsi mai, quindi ispirati da un cantautore, Georges Brassens, i partecipanti hanno non messo l'anello al dito e anche blindato il loro amore con una promessa di eterno fidanzamento. Beh, che dire, le considerazioni sono svariate, no? Un successo da tutto esaurito che dimostra come a volte il segreto per amarsi per sempre sia soltanto evitare l'avvocato divorzista, evidentemente. Quindi si sono promessi di non sposarsi mai. Ecco, questo è. Chiudiamo al momento la parentesi, vai. Siete su Radio Subasio, le 14 da 29 minuti. Meraviglioso errore per voi, c'è anche lei, Gianna Nannini.

C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Volete ascoltarla oggi tra le 15 e le 16? Prenotatela subito attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. 348 075 80 60 è per voi l'ultimo di Marco Mengoni.

Denti del cuore, Fiorella Mannoia, siete su Radio Subasio. Dai che alle 15 arriva il jukebox. Allora, cosa state aspettando? Prenotate adesso la canzone che ovviamente ascolterete tra le 15 e le 16. Ma quale canzone? Quella che, come dico sempre, ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, nello specifico il vostro inizio di settimana. E allora, messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Poi c'è ovviamente l'app, all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, inoltrate il vostro messaggio, prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16, arriva il jukebox.

0: Breaking News di TGCOM 24, soltanto 2 minuti alle 15.
1: Buon pomeriggio da Sabrina Carrozza. Il ricovero di Papa Leone XIV sarà domani in tarda mattinata. Al Policlinico Gemelli il pontefice si sottoporrà ad un intervento di asportazione di un nodulo ai polmoni. L'annuncio era venuto ieri al termine dell'Angelus. 1600 nuove voci contro la difesa russa, così il nuovo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Intanto Zelensky ha dichiarato che Mosca ha colpito nella notte alcune centrali elettriche all'indomani dell'annuncio di Trump di una tregua energetica tra Russia e Ucraina. La NATO si dice pronta all'intervento in caso di attacco. La presidente del Consiglio Meloni interviene all'assemblea di Asso Lombarda. La crescita italiana è ancora debole. In questo 2016 può giungere all'1%. La bassa produttività blocca il paese, dice. Dobbiamo intervenire sugli investimenti. Sull'energia servono risposte strutturali e di lungo periodo. Stiamo lavorando per un secondo modello a Mirafiori, oltre la 500, lo annuncia Stellantis al Salone di Parigi in merito allo stabilimento torinese. L'auto sarà molto piccola e competitiva nella stessa filosofia della due cavalli, ma molto più moderna. L'ultimo premio Nobel del 2026 è all'economia e va agli statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. I loro modelli analizzano come le scelte delle singole famiglie e imprese influiscono sulla macroeconomia. L'onorificenza assegnata insieme alla Banca Centrale della Svezia. Tennis Masters 1000 di Shanghai, Carlos Alcaraz esce al terzo turno, lo spagnolo ha perso contro il belga Berks, numero 39 al mondo, in due set. Con questo KO Sasha Zverev è sicuro di chiudere il 2026 come numero 1 al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Inizia il jukebox di Radio Subasio, quello del lunedì. E allora, c'è una canzone che ha il potere di rendere speciale questo inizio di settimana. Volete ascoltarla adesso? Prenotatela subito. Inoltrate il vostro messaggio scritto, la vostra nota vocale su WhatsApp o Telegram 348 075 80 60. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao, su base, un saluto a tutti, potete mettere piano.

0: bugia.
1: Vabbè, le bugie. Noi abbiamo messo su base, ho iniziato il jukebox. Avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio al 348 075 8060 e prenotare la canzone che dà una marcia in più a questo lunedì, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Devo salutare a proposito Alessia, Flavia, Tudorel che ci seguono da Anzio. Ciao!

Love You Baby, Lorenzo Giovanotti su Subasio, questa è il Jukebox. Dai che avete tanto tempo ancora, se volete inoltrare le vostre richieste su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, se lo sapete benissimo potete inoltrare messaggi scritti o note vocali. Poi c'è, se ci state ascoltando dall'app, all'interno trovate la sezione Jukebox e il form da compilare. Il piccolo Edoardo, tanti tanti auguri, il messaggio firmato da Luigi, Giorgio e Davide, hai portato tanta gioia nella nostra bellissima famiglia. Ciao e grazie.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, Valentina da Guidonia, volevo dedicare la canzone di Laura Pausini, Simili, a mio marito Luca e ricordarvi ogni giorno quanto lo amo.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Simili, Laura Pausini, questo è il jukebox di Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Vi è venuto in mente per caso di inoltrare un messaggio, di chiedere una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata? E allora fatelo subito, 348 075 80 60. O fate come il nostro amico Giovanni, che ha scelto la prossima, ha inviato il suo messaggio attraverso l'app di Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Radio Subaso, sono Loredana, chiamo dalla provincia di Roma. Vorrei ascoltare la canzone di Claudio Baglioni, Via. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Via di Claudio Baglioni, questo è il Jukebox di Radio Subasio. Salute ritardatari, se volete inoltrare la vostra richiesta anche adesso sappiate che potete farlo. Messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60. E devo salutare Stefania di Marina di Massa che saluta Marco con un abbraccio fortissimo e anche Emma di Offida che ha scelto la prossima.
1: Un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare. Eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

L'ultimo di San Giovanni si chiama proprio così? Ok, buonanotte. E allora, siete su Radio Subasio. Non è notte, pomeriggio, è alle 15 da 43 minuti. Questo vuol dire che ancora un po' di tempo a disposizione lo avete se volete inoltrare i vostri messaggi, magari anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. Stefania ci ha contattati dalla provincia di Arezzo, dice: vorrei tanto ascoltare questa canzone.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Ciao, mi chiamo Alessandro da Palermo. Puoi mettermi un pezzo di Tiziano Ferro?
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Le ali Max Pezzali dell'ultimo per quanto riguarda il jukebox di oggi. Ora le breaking news di TGcom 24, le 16 da 10 secondi.
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo. Così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV al termine dell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. David Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta e la conclusione della commissione di inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia, parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda, la crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la bassa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. In vista delle elezioni USA di medio termine, Musk dona 276 milioni di dollari per salvare i gruppi repubblicani. Lo scrive il New York Times. Al centro dell'operazione il Texas, con una campagna per attirare i conservatori che votano raramente. Possibile riavvicinamento tra il patron di Tesla e la Casa Bianca. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese, vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter-Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sul tratto urbano della A24 a Roma si è verificato un incidente tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Vipiteno e Bressanone in direzione Modena. Sulla A14 Adriatica un cantiere a causare code tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione Ancona. Rallentamenti per un veicolo in panne invece tra Val Vibrata e Teramo Giulianova Mosciano in direzione Pescara. Sulla A10 dei Fiori, lunghe code per lavori tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Infine sulla statale 16 Adriatica, carreggiata chiusa per un incidente a Macchia di Monte in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: anche da parte di Katia Giuliani.
1: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: È più grintosa che mai, ve lo dico, quindi preparatevi.
1: Ecco, grintosa, diciamo che ha reso più elegante quello che mi ha detto fuori onda, ma lasciamo perdere. Va. Giochiamo tra poco.
0: Sì, certo.
1: C'è la collection subito, Giorgio Faletti.
0: Wow, che meraviglia sta canzone.

0: presso la casa cantoniera, nascosto bene la nostra auto, cassa vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, è farla scendere una parola: se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare che star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Ecco, fosse per me.
2: Posso dire che ho i brividi?
1: Certo.
2: Guarda, ringrazio pubblicamente il programmatore musicale.
1: Ecco.
2: Oh, perché brava, Giorgio Faletti.
1: No, ma questo è un capolavoro.
2: A parte il fatto che insomma avete letto i libri di Faletti? No, leggete i libri di Faletti.
1: Iniziate con Io uccido, ovviamente.
2: Esatto, poi tutti gli altri, ma
1: certo.
2: Insomma, vabbè.
1: Sanremo 1994.
2: Sei raffreddato, Leonardo?
1: Sì,
2: Fabrizio.
1: Leggerissimamente.
2: Ma perché?
1: Leggerissimamente.
2: Ma perché mi devi sempre passare il raffreddore?
1: No, ti dico che ha messo corrente tutto.
2: Ma scusa,
1: cioè,
2: vengo qui, poi dopo mi passi tutta
1: mamma
2: questa roba.
1: Mia, l'ipocondriaca, ah. Giuliani. E allora?
2: Sì, cosa è?
1: 1994, Festival di Sanremo, secondo posto, io l'avrei fatto vincere tranquillamente.
2: Anch'io, però non respirare, cioè respira da un'altra parte.
1: Premio della critica, ok.
2: Sì,
1: certo. È arrivato il momento di giocare.
2: Davvero?
1: Ok.
2: Okay. Oggi, attenzione, attenzione, dovete indovinare un personaggio
1: sì.
2: famoso e noi vi aiutiamo, no? Con
1: sì,
2: qualche
1: ovvio.
2: Indizietto, per esempio?
1: Beh, una, diciamo così, delle figure più divisive, camaleontiche e discusse dello spettacolo italiano, ma forse inizialmente discussa, perché adesso
2: è anche un artista che abbatte gli stereotipi di genere,
1: vero.
2: Che difende i diritti,
1: vero.
2: Che porta sul palco tematiche sociali importanti senza paura del giudizio.
1: Vagliela dire, no?
2: Vagliela
1: ti giudico
2: dire.
1: Perché sì, provaci. Poi te lo dice lui come funziona. Allora, dietro le quinte del mondo della musica e della TV, come X Factor o Amici,
2: sì.
1: Ne cito due, la sua immagine è sorprendentemente diversa da quella trasgressiva dei suoi video, no?
2: Sì, è vero.
1: Abbiamo avuto modo di conoscerlo anche noi fuori onda attraverso
2: sì,
1: le varie interviste. Quando
2: poi
1: è,
2: posso dire, è cambiato tanto
1: è vero.
2: Ultimi anni.
1: È in bene.
2: È un artista super intelligente, generoso, anche protettivo.
1: Vero. E poi cosa possiamo dire? Che nelle sue vesti di giudice televisivo anche i colleghi, devo dire, lo apprezzano tantissimo, soprattutto per la sua schiettezza e anche la volontà di risolvere i conflitti in modo costruttivo.
2: Sì, ma il tallone come ce l'ha?
1: Indovina un po'.
2: Non lo so.
1: Indovina un
2: po'.
1: Ecco, ci mancava infatti l'aiutino finale di Katia Giuliani.
2: No, ho capito il tallone com'era, insomma, se qualcuno ce lo.
1: Ma a proposito, io ricorderei piuttosto il contatto.
2: Sì, lo ricordo, ecco. 348-075-8060, anche perché adesso arriva un altro che io amo. Oggi è tutto un amore.
1: Sì.
2: È James Blunt che è tornato, lo sai.
1: Mi piace tantissimo.
2: Singolo nuovo, Circles.

0: Allora, ma devo fare così?
1: Ma cosa stai facendo?
0: Ah, visto che ha detto che sono raffreddato.
1: Ah, no, no, bene.
0: Io ho messo il filtro.
1: Sì, hai
0: così
1: messo
0: non escono batteri e quant'altro. Quindi mi sentirete parlare per tutta l'ora così. Perché lei mi ha costretto
1: certo
0: a indossare questo filtro, ok?
1: Vi giuro, faccio una foto, poi la posto per farvela
0: fai
1: vedere.
0: Quello che vuoi.
1: Vabbè.
0: Posso anche tossire così.
1: Sì, sputacchi anche visto che ti trovi.
0: No,
1: siamo
0: quello
1: a posto.
0: No, perché farebbe anche un po' schifo.
1: Ecco, appunto.
0: Allora, oggi dovete indovinare questo personaggio. Abbiamo detto un sacco di cose. Un
1: abbiamo
0: artista...
1: detto tanta... abbiamo dato tanti andizi.
0: Ok.
1: Ma che mi confondi?
0: Certo.
1: Abbiamo dato tanti indizi.
0: Calla.
1: Ma alla fine l'unico quello che serve è il tallone.
0: Ecco.
1: Basta, cioè non è che ti sforzi inutilmente. Cioè.
0: Giudice televisivo, ha partecipato al Festival di Sanremo, ha duettato anche con l'immensa Loredana Bertè.
1: Sì, è vero.
0: È bellissima, quella versione è meravigliosa.
1: È
0: e poi cos'altro abbiamo detto?
1: Non
0: che
1: so, te li ricordi i quadri viventi di Sanremo?
0: Quelli che rappresentava sul palco, che meraviglia, quanto è bravo. Piace un casino.
1: Ma vuoi togliere
0: sempre
1: quella cosa dalla bocca? Ma
0: dopo
1: fate
0: mi dici che ti infetto.
1: Ma scusa, ma.
0: Ok. Eccomi.
1: Ma no, ma non guarda, ma girati dall'altra parte. Ma girati dall'altra parte. Ma perché devi guardare? Non mi guardare.
0: Perché
1: parla
0: solitamente quando si fa in radio una co-conduzione ci si guarda
1: ma
0: negli occhi.
1: No, tu non mi guardare. Vai,
0: allora,
1: mi giro
0: mettete
1: io
0: lo schermo per
1: mi
0: cortesia.
1: Giro io di qua,
0: bene, allora, personaggio misterioso 348 075 80 60. È lui.
2: Francesco D'Arezzo. Elio Lestaretese.
0: Ma no, Francesco. No. Riprova, dai, abbiamo detto un sacco di cose.
1: Si è confuso perché anche Elio ha fatto il giudice.
0: Ah, è vero. Ma non è esatto. No. Se volete inoltrare le vostre risposte,
1: come sempre, 348 075 80 60. Anche perché tra poco, se non avete paura di essere contagiati, venite in diretta con me, Leonardo.
0: Mamma mia, arriveranno le 17.

0: ora che non ho più te, Achille e Lauro, stavo per dire, no? Stavo per dare quella cosa, invece no, Cesare Cremonini, ho dato la soluzione. Sì, vabbè, ma tanto abbiamo Carla di Velletri,
1: sì,
0: con la quale stavamo parlando fuori onda.
1: Ora io già lo sapevo, siccome l'ha fatta lui, no, adesso non fa nulla, perché tanto ma se la facevo io.
0: Carla,
1: era gravissima la storia.
0: Carla, ci senti?
2: Ci sono.
0: Ok. Sai quando capitano quei lapsus, no?
1: Sì, a lui, a lui può a succedere, me capita di tanto in tanto. Carla, se succede a me.
2: Lo so.
0: Vabbè, dai, tanto lo sappiamo che i nostri sono giochi pretestuosi, no?
2: Ma sì, ma è il piacere comunque di sentirvi, no?
0: Vedi? Vedi Carla?
1: Carla ha capito lo spirito del gioco.
0: Ha capito lo spirito del gioco.
2: È certo che sì.
1: Cara allora, Carla, raccontaci un po' di te prima di... Lascia un po' di suspense prima di sapere la soluzione.
2: Certo.
1: Che fai nella vita?
2: Io faccio le pulizie come lavoro, il mio lavoro è fare le pulizie nelle case delle persone a cui non gli va di fare nulla.
0: Ecco.
2: No, non è vero.
0: No, la domanda è come lasciano queste case, decenti oppure?
2: No, devo dire che sono molto collaborativi.
0: Bene.
1: Oh, perché non hai visto la mia, fortunata tu.
2: se vuoi.
0: No, te lo sconsiglio Carla, lascia perdere.
1: Lo sapevo che
2: guarda, per me le cose più sono difficili e più sono soddisfacenti.
0: Ho capito, okay. Ma sei masochista allora, scusa.
2: Molto.
0: Cavolo.
1: Allora, cara Carla, hai messo un po' in pausa il tuo lavoro per giocare con noi, questo ci fa piacere, ma chi sarà mai questo personaggio così misterioso?
2: Il grande Achille Lauro.
0: Il grande Achille Lauro.
1: Che a te piace tanto, da come hai pronunciato il suo nome, vero?
2: Okay. Sì.
1: Qual è la sua canzone preferita?
2: È 16 marzo.
0: Ma davvero?
1: Ma vi siete messi d'accordo?
0: No, questo lo giuro.
2: No, perché?
0: No, perché, scusa, eccola.
1: Sei una parente del programmatore musicale.
0: Basta.
1: Secondo me.
0: Ok.
2: No, decisamente no.
0: Carla, annunciala tu, vai.
2: Allora, Achille Lauro, 16 marzo.
0: Grande.
1: Brava.

0: Ho capito il gancio per quanto riguarda il fenomeno di oggi. Lenny Kravitz, che ha degli addominali che te lo dico a fare.
1: Ah,
0: vero o no?
1: Hai capito, ha fatto il collegamento.
0: Sì, scusa, è normale.
1: Eh già.
0: Vai.
1: Chissà quanto, a quanto arriva lui come tempo per
0: ma non lo so.
1: Plank.
0: Mamma.
1: Non lo so,
0: tot ore.
1: Tot ore, ma arriverà al
0: eguaglierà il record, dici
1: tu? Esatto, di donna Jane Wilde, canadese, che ha stabilito un record che già solo a raccontarlo fa male agli addominali. È rimasta in plank per 4 ore 30 minuti e 11 secondi.
0: Sì, ho visto il video naturalmente. Io dopo 30 secondi comincio a vedere anche i fantasmi, le stelline, ma per carità.
1: La cosa incredibile è che aveva 58 anni quando ha fatto il record. Per prepararsi, il plank faceva parte della sua routine quotidiana da anni e durante il tentativo doveva mantenere la posizione perfetta, quindi avambracci e punta di piedi a terra, corpo sollevato e dritto. Il plank, ragazzi, è faticosissimo. Io vi dico, arrivo a 3 minuti.
0: 3 minuti?
1: 3 minuti e mezzo quando sono in forma, dopodiché stop.
0: Quindi in questo caso non vale il plank creativo, quello in cui a un certo punto ti trasformi lentamente in un'amaca.
1: Esatto, no.
0: Okay, vabbè.
1: No. Infatti, lei ha raccontato che l'ultima ora è stata la più dura e negli ultimi 30 minuti si è concentrata solo sul respirare, restare calma e non tremare, ragazzi. Ma come si fa?
0: Io negli ultimi 30 secondi mi concentro su una cosa sola.
1: Cosa?
0: Capire, non so, se qualcuno mi può tirare su da terra, no?
1: Cioè, chiedi aiuto proprio piangendo.
0: Sì.
1: La cosa bella è che ad assisterla c'erano anche figli, nipoti, insomma, una nonna da record lei. Cioè.
0: Altro che vieni dalla nonna che ti faccio la merenda. Sì, questa dice vieni dalla nonna che ti faccio 3 ore di plank.
1: I nipoti scappano via lontano. Perché...
0: Celebrato.
1: Posso dire brava, nel senso che a quell'età fare una roba simile vuol dire che sei in forma.
0: No, però strano, perché avete la stessa età, tu 3 minuti, le 4 ore e mezza.
1: Vattene a quel paese, cioè,

0: Sappi, amor mio, Biagio Antonacci su Subasio, dove nel corso della prossima ora sicuramente si tratterà un argomento a cui Katia Giuliani è particolarmente legata, forse, no?
1: Sì. Non lo so.
0: Stavo guadagnando tempo.
1: Ci sono alcuni personaggi famosi, no? Del mondo dello spettacolo e non solo, che raccontano in alcune interviste come erano da bambini e fanno un po' il paragone tra come erano da bambini e come sono diventati da adulti. Cioè, cosa rimane di quel bambino quando si cresce? Domanda.
0: Okay.
1: Del Leonardo piccolino cosa è rimasto oggi?
0: Quasi tutto.
1: lo so, questo insomma l'abbiamo capito, però è positivo quando resta l'aspetto no, del bambino, cioè non bisogna mai lasciarlo andare completamente, no?
0: Non bisogna mai mollare la mano al nostro Peter Pan.
1: Esatto. Ma Leonardo, come sei?
0: No, è come sono, è così.
1: Vabbè.
0: Come sono?
1: Va bene, voi invece come siete messi? Cioè il bambino che era in voi, dove è finito?
0: Dove
1: vivevate?
0: 348 075 80 60.

0: tutto anche per oggi, cara Katia Giuliani. Noi ci vediamo domani, con voi ci sentiamo domani alle 13.
1: Caro Leonardo Fabrizi, Fabrizi Leonardo, io vi aspetto qui tra poco dopo l'informazione.
0: Ma certo, soltanto due secondi alle 17, a domani.
2: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole. Nel 2026 può toccare l'1%, ha affermato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi UE nocivi per le imprese. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Blitz dell'FBI all'alba in casa della deputata USA Ilhan Omar, inchiesta sul suo status di immigrata. Focus sui documenti compilati dal defunto padre di origine somala quando lei era ancora bambina. La parlamentare Dem è spesso bersaglio degli attacchi di Trump. David Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Calcio, sipario sulla sesta di A, dalle 18.30 Atalanta-Venezia, dalle 20.45 Torino-Udinese. Vigilia di Champions League, dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Martina Amghi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l'Italia, garantendo diverse giornate asciutte e soleggiate. Martedì nubi sparse con residue piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia. Nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massime intorno ai 19-21 gradi. Valori fino a 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e sulla Sicilia meridionale. Venti fino a forti da nord al sud. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

0: della salute.
1: E siamo prontissimi, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Siamo prontissimi soprattutto per la collection, perché si riparte così: Bangles, Manic Monday.

0: Big Monday Bengals, la collection delle 17. Eccoci pronti, buon pomeriggio a tutti. Ancora una volta oggi vogliamo far venire fuori il bambino che è in voi, che insomma eravate, perché a volte lo dimentichiamo, però forse da qualche parte, in qualche angoletto, è ancora vivo e ancora presente. Ora siamo partiti da alcune interviste che ultimamente si trovano anche sui social di personaggi famosi che raccontano un po' che bambini erano e come sono cambiati nel tempo. Quindi voglio sapere da voi, intanto, che bambini eravate, come vi descrivereste, parlando di voi piccoli, magari come vi descrivono anche i vostri genitori, perché anche dalla descrizione che i genitori fanno a volte viene fuori un po' il ritrattino di quello che eravamo, no? E come siete cambiati nel tempo, cioè quale parte del bambino che eravate è rimasta tutt'oggi che siete cresciutelli, diciamo. 348 075 80 60, vi leggo e vi ascolto come sempre su Radio Subasio. Subito c'è Tananai e questa si chiama Ragni.
1: Avevamo

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio. Subasio.

Su Radio Subasio, in questi giorni è capitato spesso di leggere sui vari social, sui giornali, alcuni personaggi dello spettacolo che hanno raccontato com'erano da bambini. E io a questo punto voglio sapere voi come eravate da bambini, cioè eravate di quelli che non stavano mai fermi, che facevano dannare i genitori, oppure eravate tranquilli, magari eravate timidissimi e quindi non riuscivate nemmeno ad interagire con gli amichetti o le amichette, eravate i classici secchioni a scuola per esempio, oppure eravate classici combina guai? Poi i vostri genitori, parlando di voi, che cosa dicono? Perché i genitori lo fanno e soprattutto raccontano a volte anche degli aneddoti a testimonianza del nostro essere delle piccole pesti, no? Difficili da gestire. L'aneddoto arriva sempre. Quindi oggi da adulti quanto di quel bambino è rimasto? Siete diventati l'opposto, oppure a guardarvi bene oggi siete ancora esattamente quelli lì? Vi viene in mente, che ne so, un difetto, un'abitudine, un talento anche, perché no, una paura che avevate da piccoli e che vi portate ancora dietro oggi? Insomma, cosa è rimasto esattamente, cosa è cambiato del bambino che eravate? 348 075 80 60.

0: Ferro e cartone, Francesco Renga nel pomeriggio di Radio Subasio, quando vi abbiamo chiesto: ma voi che bambini eravate? Che ricordi avete di quando eravate piccoli? Soprattutto anche i vostri genitori come vi descrivono? Tranquilli oppure assolutamente ingestibili? E quando si dice assolutamente ingestibili scappa fuori l'aneddoto dei genitori, sicuro.
1: Allora, io da bambina, da quello che racconta mia madre, ero un terremoto. Veniva fermata anche in farmacia da una signora che aveva una bambina, un bambino di un anno e mezzo, e mi vedeva a me che scendevo e salivo dal passeggino a nanno e mi dice: signora, ma quanto ha? Dice: ha 12 mesi. Ma allora il mio non è normale? No signora, è la mia che non è normale.
0: Certo.
1: E poi ho continuato, ma saltavo direttamente dal divano, cioè dall'armadio sul letto di mia madre, non combinare tutti i colori. Adesso sono peggio di quando ero piccola, quindi non ho imparato nulla, è proprio la mia indole.
0: Ecco, ora non farti del male, perché se all'epoca saltavi dal passeggino, oggi non voglio immaginare altri salti. Voi come eravate da bambini? I vostri

Access su Radio Subasio, il bambino che è in voi ancora oggi, quella parte di voi bambina che è rimasta. C'è Enrico di Roma che ci scrive al 348 075 8060 e ci dice: io da bambino ero quello timidissimo, se arrivavano ospiti a casa sparivo in camera e se a scuola dovevo leggere ad alta voce mi veniva il mal di pancia. La cosa buffa è che poi da grande ho scelto un lavoro in cui parlo tutto il giorno con le persone, oggi faccio il commerciante e nessuno direbbe che ero così, però una parte di quel bambino è rimasta. Quando entro in una stanza piena di sconosciuti, dentro di me per i primi 5 minuti vorrei ancora nascondermi dietro una tenda. Quindi sì, dice Enrico, io sono cambiato, però un pezzettino di quel bambino ogni tanto lo sento ancora. Per voi è la stessa cosa? Cioè, per voi qual è quella parte del bambino che eravate o della bambina che eravate che ancora viene fuori ogni tanto, che fa capolino? Oppure quel bambino non c'è più e siete completamente cambiati? I vostri genitori raccontano mai aneddoti su voi bambini? Ce n'è uno particolarmente rappresentativo che viene fuori ogni volta in cui i genitori raccontano di quando eravate piccoli. 348 075 8060 su Radio Subasio. Arriva anche Gaia, Bossa Nostra.

0: Grande Lucio Dalla nel pomeriggio di Radio Subasio, mentre vi abbiamo chiesto di raccontarci un po' la parte bambina o bambino che è ancora in voi oggi che siete adulti, oppure l'avete fatta andare, non c'è più.
1: Ciao Subasio.
0: Ciao.
1: Io ho 50 anni e mi sembra di vivere sempre come se ne avessi 16. Io quando vedo, sono di Livorno, e quando vedo il mare, il sole e le belle giornate,
0: ci credo.
1: Mi sembra di essere proprio un adolescente anche se ho 50 anni, sono felice.
0: Bravo.
1: Ciao!
0: Bravo, così si fa, fai benissimo.
2: Buonasera Radio Subasio, sono Antonella dalla provincia di Ascoli Piceno. Quando ero piccola mia mamma diceva sempre che una ne facevo e 100 ne pensavo. Oggi è il contrario. Non faccio niente,
0: ecco.
2: Se potessi stare a casa e non uscire mai, lo farei più che volentieri.
0: E praticamente hai sparato tutte le cartucce da piccola, ecco questo.
3: Ciao, sono Roberta da Frosinone.
0: Ciao Roberta.
3: Di quella bambina tanti anni fa è rimasta una paura che ho impiegato tanti anni di psicoterapia per debellare. No, non ci sono riuscita a debellarla, ma a gestirla. In effetti è rimasto tanto di quella bambina che ancora ha paura. Ciao Radio Subasio.
0: E allora noi ti auguriamo di superarla quella paura, perché si può fare piano piano, non arrendersi mai, che possa restare solo la parte bella dei bambini che eravate. Anzi, proviamo a coltivarla noi quella parte bella, perché forse siamo noi stessi a volte che la mettiamo a tacere, così per dire.

0: The Weeknd su Radio Subasio ci portano le breaking news di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, combatteremo se attaccati. Così Grinkevich, comandante della NATO da Varsavia. Gli USA annunciano una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Così Trump, giusta la mia scelta sul diesel russo. L'UE ha pagato a Mosca 250 miliardi. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. Davide Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso le 'ndrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine, lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese. Vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Eni per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade autostrade, c'è una perdita di carico lungo la 1 tra San Vittore e Caianello verso Napoli, veicolo fermo segnalato in Emilia sulla A14 all'altezza dello svincolo di Forlì, c'è un incidente sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo di Venaria Stadio verso la Laccio con la A32, la Torino Bardonecchia, a lavori sono segnalati invece in Abruzzo sulla A14 tra Ortona e Val di Sangro, sulla A27 la Mestre Belluno, troviamo invece un veicolo fermo tra Allaccio Venezia Belluno e lo svincolo di Treviso Nord per chi sta procedendo verso Venezia. Traffico rallentato tra Vasto Nord, Casalbordino e Lanciano in direzione Pescara sulla A14. Ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria lungo la statale 523 del Colle di Centocroci con lavori segnalati tra 20 km dopo l'incrocio Borgo Valditaro e l'incrocio Sestri Levante A12. ANAS ricorda di alle persone che sono con te in auto di allacciare sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori, oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 18:10, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ci aspetta ancora un'ora piena di musica e di successi come sempre e subito la collection. C'è Rosa Ramazzotti, Cuori agitati.

Su Radio Subasio la comunicazione è fatta di tante cose, non solo di parole, e spesso non sappiamo interpretare chi ci parla senza dire una parola. Dice in che senso? Beh, ve lo spiego tra poco, tranquilli, perché dobbiamo imparare ad interpretare ogni tipo di comunicazione e c'è chi ce lo insegna adesso. Tra poco approfondiamo anche questo. Su Radio Subasio Ligabue, qualcosa per te.

Davvero Luca Carboni su Radio Subasio. All'Università di Siena, leggevo, dal nuovo anno accademico, gli studenti della magistrale in comunicazione avranno un laboratorio piuttosto particolare, comunicazione multispecie. L'idea è quella di studiare come animali, piante ed ecosistemi si scambiano segnali e come noi possiamo interpretarli. Faccio un esempio: alcune piante attaccate dagli insetti rilasciano sostanze che possono attivare le difese di quelle vicine. I capodogli comunicano attraverso sequenze di click che oggi i ricercatori provano a decifrare anche con l'intelligenza artificiale. Quindi, ora sia chiaro, non è che da domani iniziate a conversare con il ficus del salotto, no, però è un concetto molto affascinante. Cioè, mentre noi pensiamo che comunicare significhi soprattutto parlare, là fuori c'è un mondo intero che si manda messaggi senza dire una parola, e sarà bello, sarebbe molto bello riuscire a interpretarle tutte.

Il vostro cane che dorme con voi a letto, sì o no? Perché qui ci sono due direzioni e tra poco cercheremo di capire qual è la vostra. Su Radio Subasio, novità, Tiro Mancino, Simona Molinari, il singolo nuovo si chiama Nuvole.

0: La musica dei Simple Minds su Radio Subasio. Se dormite con il cane sul letto e qualcuno vi ha sempre detto che sicuramente riposate peggio, c'è una ricerca curiosa che ridimensiona un po' questa idea. Cioè, un gruppo di studiosi che ha monitorato per 4 settimane 25 persone e 38 cani, registrando i loro movimenti durante la notte. Almeno in questo piccolo campione, condividere il letto con il proprio cane non sembrava peggiorare in maniera significativa né la durata né la qualità del sonno delle persone. La cosa più divertente è che uomini e cani si influenzavano nei movimenti notturni, però spesso erano proprio gli esseri umani a muoversi per prima. Quindi magari per anni abbiamo accusato il cane di svegliarci e lui dalla sua parte del letto pensava esattamente la stessa cosa di noi. Poi avrà pensato che rompiscatole, no? Quindi alla fine siamo noi che disturbiamo il cane. Su Radio Subasia, Olly, Angelina Mango e Giuli, per due come noi.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

la musica di Raff 2 nella serata di Radio Subasio, lunedì sera per l'esattezza, quando sono le 18:56. Si sa che il lunedì è una giornatina tosta, insomma a quest'ora della sera magari cominciamo a respirare, non tutti, perché c'è anche chi la settimana lavorativa la deve ancora iniziare, quelli che lavorano la sera, la notte. Quindi buona serata ovunque voi siate, grazie a voi per aver scelto la compagnia di Radio Subasio. Subito la musica di Bruno Mars.

0: My Soul, Bruno Mars su Radio Subasio ci porta le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Gerry Romano. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica per strada nel Milanese, ricoverato in codice rosso. Il piccolo, trovato da una donna che passeggiava col cane a Cinisello Balsamo, era avvolto in una coperta sotto un albero. Estratto vivo, lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità, il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo, così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla Quinta Strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Eni per l'Italia.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Martina Amghi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni l'alta pressione tornerà gradualmente ad estendersi verso l'Italia, garantendo diverse giornate asciutte e soleggiate. Martedì nubi sparse con residue piogge e isolati temporali al mattino tra Calabria e nord della Sicilia, con tempo in miglioramento nel pomeriggio. Sempre al mattino possibili isolate piogge in Puglia. Nel resto d'Italia situazione tranquilla e tempo in prevalenza soleggiato, nonostante qualche annuvolamento al nord. Temperature in calo sulle regioni adriatiche con massimi intorno ai 19-21 gradi, valori fino a 22-23 gradi sul settore tirrenico, ma fino a 25-26 gradi in Sardegna e sulla Sicilia meridionale, venti fino a forti da nord al sud. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.

0: www.radiofm.it.
1: E buona serata a tutti, ancora una volta 19:08 minuti, ancora insieme, ci aspetta ancora tantissima musica e la collection, e che collection, arrivano i Rolling Stones, Start Me Up.

Negra Amaro, la prima volta su Radio Subasio, com'è il vostro olfatto? Funziona bene, no? Perché potreste candidarvi a questa offerta di lavoro in Finlandia. Vi dico, hanno lanciato un'offerta di lavoro piuttosto insolita: essere pagati per andare in giro tra le isole dell'arcipelago di Turku ad annusare. Le persone scelte dovranno esplorare le isole, raccontarne gli odori, descrivere i profumi della natura e delle tradizioni locali e documentare tutto con foto e video. E l'idea è quella di usare l'olfatto, che effettivamente nel turismo viene considerato molto meno di immagini e suoni, come motivo per invogliare le persone a visitare quei luoghi. Il compenso, volete sapere voi, lo so che volete sapere, il compenso è di 2000 euro lordi, con viaggio e alloggio pagati, per un incarico di circa una settimana tra maggio e giugno 2027. Ora, io trovo geniale che esista qualcuno disposto a pagarti per dire qui sento bosco, mare e pane appena sfornato. Il problema però è che se becchi la giornata sbagliata e passi vicino a un porto, insomma, lì è dura. Rischi di dover essere molto creativo nella descrizione, diciamo così.

Marino, c'era Zucchero su Radio Subasio. Tra le altre cose, prima si parlava dei cani che dormono nel letto con i padroni. Anche su questo, insomma, c'è chi dice assolutamente sì, c'è chi dice assolutamente no, ma sulla qualità del sonno c'è uno studio che abbiamo sintetizzato prima, da cui emerge chiaramente che non è vero che i cani disturbano il sonno dei padroni, anzi a volte è il contrario. Ma c'è per esempio Miriam di Pescara che ci scrive al 348 075 80 60. Mi fa sorridere perché lei dice: il mio cane dorme con me, è un golden retriever e vi assicuro che disturba molto meno di mio marito con il suo russare e il suo muoversi continuamente, e quindi questo è facilmente comprensibile.

voi la ricordate la ricreazione a scuola? Che facevate durante la ricreazione? Vabbè, tra poco vi racconto cosa fanno in Cina durante la ricreazione. Su Radio Subasio subito c'è Elisa.

0: Lisa Stansfield su Radio Subasio. In molte scuole cinesi, tra una lezione e l'altra, la pausa, la ricreazione non significa stare seduti o prendere il telefono, che si immagino la ricreazione di adesso funzioni così. Gli studenti fanno esercizi di gruppo, fanno stretching, fanno movimenti coordinati per interrompere le tante ore passate sui banchi e recuperare un po' di energia e concentrazione. Cioè, praticamente hai appena finito matematica, vorresti 5 minuti di pace, invece parte la ginnastica con la prof davanti che, come una direttrice d'orchestra, dirige i movimenti. L'idea non è male, in teoria, cioè l'immobilità fa male, quindi bisogna muoversi, però, cioè, conoscendomi io personalmente, non la vivrei benissimo. Cioè, la ricreazione dovrebbe essere una pausa dalle lezioni e anche dai prof, in questo caso non sarebbe così, no?
1: Si sa

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

ve lo chiedono durante la giornata quando magari vi vedono un po' giù di morale, no? Con un viso un po' teso, cosa c'è? Cosa c'è? Voi dite niente, poi magari c'è tutto invece, no? Così, piccola riflessione un po' sana. Su Radio Subasio 19:55, vicini anche altre per te che ritorna tra poco. Suoneremo come sempre anche stasera le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, una via l'altra, come sempre, senza interruzione.

0: E c'è anche l'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCOM 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze annullate fino al 20 ottobre. Stamattina il Pontefice ha mantenuto la sua agenda di incontri, mentre nel programma non ha avuto impegni ufficiali. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine non per un sintomo specifico, dice il direttore della sala stampa vaticana. Sono sicuro che si riprenderà e continuerà nella missione di guidare la Chiesa, afferma Louis Prevost, fratello maggiore del Papa. Ora in Sardegna, dove è stato tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato all'interno della grotta di Gorropeddo a Urzulei. Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per gli accertamenti e le cure del caso. Economia, Giorgia Meloni chiede risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, afferma, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier annuncia che riproporrà la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo. La Commissione europea dice: abbiamo già delineato i margini di flessibilità dei paesi. Lo scopo, secondo Bruxelles, fa fronte all'elevato costo della vita e alla crisi energetica. Chiudiamo con il lutto nel mondo dello spettacolo. Addio a Giorgio Bracardi, musicista, cantante e comico. Fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte. Mercoledì alle 10 a Roma i funerali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A12 Roma-Civitavecchia, code per un veicolo in fiamme tra Cerveteri-Ladispoli e Santa Severa-Santa Marinella in direzione della statale 1 Aurelia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla 1 Milano-Bologna. Tra il bivio per la 15 Parma-La Spezia e Fidenza in direzione Milano. Sulla A14 Adriatica, lavori e code tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Un incidente segnalato sulla A16 Napoli-Canosa tra Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Infine si è verificato un incidente sulla statale 67 Tosco-Romagnola ad Empoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E ritorna il 3 per te su Radio Subasio, l'appuntamento che vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Non sono canzoni qualunque, sono le tre canzoni più importanti della vostra vita e potete richiederle anche adesso se volete chiamando lo 07 580 60, oppure attraverso la nostra app cliccando dove c'è scritto 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60, come ha fatto lui, il protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio.
2: Nome:
3: Luigi, però tutti mi chiamano Gino, che qui al paese ne conoscono come Gino, capito?
4: Gino, Gino, Gino, Gino, Gino, eccolo!
0: Città:
3: Labico, provincia di Roma, sì.
5: È il paese più giovane del Lazio, non te lo scorda mai.
0: Età:
3: 85, sono nato nel 41-28 dicembre.
0: Cosa fai nella vita?
3: Nella vita sono, adesso sono, diciamo, in pensione da 20 anni.
0: Segno zodiacale:
3: Capricorno con l'ascendente dello stesso.
6: Il Capricorno nella mitologia greca era associato a Pam, dio terrestre, dal corpo mezzo uomo e mezzo caprone.
0: Dolce o salato?
3: No, sul salato, dolce poco.
0: Piatto preferito?
3: Ah, è da mangiare qualsiasi cosa, sono un buon gustaio, mangio di tutto, capito?
7: Ti piacciono i ceci?
8: Assai, vado pazzo.
7: Sì.
9: A lui piace tutto.
7: Sì, piace tutto, poverino.
0: Con panna o senza?
3: Senza.
0: Equilibrio o pazzia?
3: Ah, l'equilibrio, eh.
7: Prevedevo.
0: Lento o veloce?
3: Non male.
0: Perdono o vendetta?
3: No, vendetta no, però anche se è più per il perdono, però non sempre vabbè va.
10: Ah, oh, mo vabbè che vabbè, ma mica davvero davvero.
0: Cacciatore o preda?
3: No, no, io sono cacciatore di che preda, sono normale, nel senso non sono né cacciatore né preda.
11: Mentre gli uomini sono a caccia, le donne della tribù Korowai in Nuova Guinea si lavano al fiume.
0: Tre persone che vuoi salutare.
3: Innanzitutto i miei figli, Giuseppe, il secondo Natale, i miei nipoti sono Angela e Maria e Carlotta. Poi ho due nipoti pure, Matteo e Luca, uno dei 8 anni, l'altro dei 3. E poi ecco, se volevi salutare pure una persona che mi è cara, che si chiama Giulio, un amico Giulio.
0: Le tre canzoni della tua vita.
3: Salve Vinci, per sempre sì. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Andrea Bocelli con Giorgia, vivo per lei.
0: Radio Subasio, 3 per te.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita su Radio Subasio, grazie a Luigi, il protagonista di questa sera, le tre canzoni più significative della sua vita nel 3 per te, Luigi di Labico, provincia di

Spesso tendiamo ad associare il cinismo e la diffidenza ad una maggiore intelligenza, non si sa come mai. C'è uno studio che però ci racconta qualcosa di diverso e tra poco ve lo racconto meglio su Radio Subasio. Subito Cesare Cremonini, papà.

Simply Red Stars su Radio Subasio. Si diceva prima che tendenzialmente siamo portati a pensare che il cinismo è una caratteristica delle persone molto intelligenti, cioè spesso quello cinico del gruppo ci sembra quello più sveglio, no? Cioè quello che non si beve niente, quello che diffida di tutti, che davanti a qualsiasi cosa dice sì vabbè figurati se ci credo. E invece c'è uno studio molto ampio che ha messo in discussione proprio questa idea. I ricercatori hanno analizzato dati di circa 200.000 persone in 30 paesi e hanno trovato che in media i soggetti più cinici ottenevano risultati peggiori nei test cognitivi e di competenza. La cosa interessante è che continuiamo comunque ad associare la diffidenza all'intelligenza. Se uno critica tutto ci sembra lucido, difficile da fregare, uno che ha capito come va il mondo. Forse però essere intelligenti significa anche capire quando è il caso di dubitare e quando invece no, quando è il momento di criticare e quando

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. È previsto domani in tarda mattinata il ricovero del Papa alla Gemelli di Roma per la rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze del pontefice sono annullate fino al 20 ottobre. Il nodulo scoperto durante un check-up di routine, non per un sintomo specifico, ha detto il direttore della sala stampa vaticana. Economia. Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali, dice la Presidente del Consiglio, si rischia di restare in balia dell'emergenza. La Premier riproporrà intanto la questione della flessibilità sui conti pubblici al prossimo Consiglio europeo che si riunirà in settimana. Dall'estero, Mosca frena sulla proposta del presidente ucraino Zelensky per un cessate il fuoco di 60 giorni per tenere elezioni nel paese. Non vogliamo una tregua ma una pace duratura e siamo pronti a fare tutto il possibile per realizzarla, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Sullo stop ai bombardamenti sui siti energetici di Russia e Ucraina, il Cremlino ha aggiunto che sono i contatti in corso, ma intanto, secondo Kiev, i raid dalle centrali elettriche sono comunque proseguiti. Lo spettacolo mercoledì a Roma, i funerali di Giorgio Bracardi, morto a 93 anni, fu animatore di trasmissioni storiche come Alto Gradimento e Quelli della Notte, era ricoverato in seguito alla rottura del femore. Chiudiamo con il calcio. Nel posticipo della sesta giornata in Serie A, l'Atalanta batte il Venezia per 3-1. La Dea sale così a 9 punti in classifica, Lagonari ancora ultimi a quota 0. Allo stadio Grande Torino intanto i Granata ospitano l'Udinese. In questi minuti queste le breaking news di TGCom 24.

21.05, a sorpresa ci sono io. Buona serata da Francesca Quaglietti. Insieme fino a mezzanotte vi porto subito al 1971. Take Me Home, Country Roads, c'è John Denver.

Di John Denver, la prima collection insieme a me Francesca, buona serata, 21.08. Ci sono questa sera a sorpresa io fino alle 24 a farvi compagnia e abbiamo 3 ore sempre piene, come sempre, dalle 22.30, vabbè lo ricordo, ma ormai lo sapete tutti a memoria che ci sarà per un'ora d'amore e avrò modo di ricordare come fare a partecipare. Ma intanto anche in questa prima ora siete chiamati a farvi sentire con i vostri messaggi in risposta all'argomento di questa sera. Durante la settimana si parla solitamente di sentimenti, di relazioni, di coppia e stasera parliamo di quando la coppia è in stallo, di quando abbiamo la sensazione che ci siano dei non detti e che insomma si sente un po' di immobilità, di non movimento all'interno della coppia, anche magari no, a volte non si litiga, per carità, non c'è litigio. Però siamo sicuri che va tutto bene, perché molto spesso lo stallo in una relazione non fa rumore, quindi non ci sono porte sbattute, urla, ci sono due persone che stanno magari bene insieme, però hanno le loro abitudini, però magari da mesi che non si parlano veramente e non si fanno magari una domanda vera: come stai? Sei felice? C'è qualcosa che ti manca? Domande abbastanza scomode, a cui spesso non sempre si sa rispondere. Magari uno dei due vorrebbe cambiare casa, avere un figlio, cambiare città, viaggiare, oppure altri desideri che non coincidono più con il partner, e si continua a rimandare però il confronto. E come vi siete posti davanti a queste situazioni? Diciamo, il confronto in una coppia non dovrebbe arrivare soltanto quando qualcosa esplode, ma magari insomma prima di arrivare ai silenzi che diventano poi più assordanti dei litigi bisognerebbe pensarci prima. Vi chiedo questo: vi è mai capitato di sentirvi fermi in coppia? Avete mai avuto la sensazione che mancasse qualcosa senza riuscire a capire che cos'era? Ma soprattutto, quanto riuscite a parlare delle cose che non funzionano all'interno della vostra coppia? Oppure preferite lasciarle lì, sperando che prima o poi passino da sole? Ditelo al 348 075 8060, raccontateci la vostra esperienza anche con un bel vocale. Mentre arriva Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: occhi a fanale tu.
1: Un milione di cose da dirti, Cermal Meta su Radio Subasia alle 21.17. Buona serata da Francesca. E ci sarebbero tante cose da dirsi anche in una coppia, però molto spesso arriva quel periodo col passare degli anni, quei momenti in cui il silenzio regna, in cui la situazione di coppia è un pochino in stallo. E vi ho chiesto se vi è mai capitato, anche nelle storie passate, come avete superato questi silenzi, se siete riusciti a fare quelle domande magari un po' scomode, oppure vi siete un po' nascosti, aspettavate che tutto passasse o che magari affrontasse l'argomento l'altra persona. Come affrontate, insomma, questi momenti di immobilità in cui magari la coppia, l'evoluzione della relazione sembra un po' ferma? Rompiamo il ghiaccio con un messaggio che ci arriva dalla provincia di Viterbo. Ci scrive Alessia, ciao Ale, e dice: sono sempre stata una vigliacca nelle mie storie passate. Non riuscivo a chiedere al mio compagno cosa c'era che non andava. Ho sempre messo la testa sotto la sabbia e alla fine sono sempre stata lasciata. E dico per fortuna, perché io non ce l'avrei mai fatta a lasciare. Ora ho una nuova storia e so che non posso ripetere i vecchi errori. In bocca al lupo e metticela tutta, Alessia. Spesso abbiamo consapevolezza delle nostre debolezze, soprattutto insomma in questo frangente molto molto delicato, perché bisogna avere il coraggio di andare a tirar fuori argomenti scomodi. Tra il dire e il fare purtroppo spesso c'è una bella differenza, però siamo qua per imparare proprio questo, insomma, mettere in azione quello che abbiamo capito che dovremmo fare. Grazie per averlo condiviso. 348 075 80 60.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano, signorita, e mettila qua.

Signorita, c'è Vasco Rossi su Radio Subasio 21:27. Buon lunedì sera da Francesca. Ci sono io stasera insieme a voi fino a mezzanotte e si parla, come sempre durante la settimana, di sentimenti, di relazioni, di coppia. E nello specifico questa sera vi ho chiesto se vi è mai capitato, anche nelle storie passate, precedenti, di avere quella sensazione di immobilità nella coppia, di essere fermi. Non c'è niente che vada veramente male, però si accumulano i silenzi, c'è meno confronto, meno dialogo. Sembra insomma che anche noia, forse possiamo dirlo, e magari non comunicate tra di voi quanto è importante la comunicazione. Sentiamo Milena che ci scrive da Siena. Dopo 15 anni insieme ci siamo accorti che parlavamo solo di cose pratiche: chi va a fare la spesa, chi accompagna i figli, cosa c'è da pagare. Una sera ci siamo messi a parlare, ci siamo resi conto che ci eravamo persi. Da allora proviamo a ritagliarci almeno una sera solo per noi. Brava, bravi, ci vuole la voglia e la volontà di entrambi, ovviamente, però per fare questo, la voglia di mandare bene il rapporto, perché entrambi si amano, ecco, questa diciamo che è alla base di tutto, anche di far rinascere un rapporto che si è immobilizzato. E poi c'è Vincenzo, il primo uomo che interviene stasera e che dice: io dalle situazioni di stallo scappo sempre, purtroppo mi è capitato e sono quei momenti in cui ho tradito. Alla fine la storia è finita. Al momento sono single ma sono disilluso, penso che quando arrivano i silenzi la storia sia già finita. E Vincenzo, anche il tuo punto di vista è assolutamente comprensibile. Prima però di arrivare al tradimento, insomma, bisognerebbe farsi la domanda che si fa: va tutto bene? Perché magari invece di tradirsi ci si può lasciare, ecco, che sarebbe forse la cosa anche più logica. Allora vi chiedo, amici, vi è mai capitato di sentirvi in una coppia fermi? Avete avuto la sensazione che mancasse qualcosa senza riuscire però nemmeno a capire bene cosa? E ne avete parlato? Riuscite a parlare in questi momenti con il vostro partner? Oppure siete di quelli che mettono un po' la testa sotto la sabbia, aspettano che sia l'altro a tirar fuori l'argomento? Quant'è importante nella vostra relazione la comunicazione? Ditecelo al 348 075 80 60, anche con un bel messaggio vocale mentre arriva la versione di Laura Paesini di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

2475 The Connells dal 1993, questa è Radio Subasio, sono Francesca, vediamo chi ci scrive. A proposito di silenzi all'interno della coppia, di quando la situazione sembra completamente in stallo, anche se in realtà non ci sono litigi, sembra che tutto vada più o meno bene, però nessuno riesce a fare quelle domande fatidiche che possono insomma chiarire un po' meglio come sta andando realmente il rapporto. Ci scrive Matteo di Terni. Una volta una mia compagna di anni fa mi ha chiesto: se ci incontrassimo oggi per la prima volta, mi sceglieresti ancora? Non ho saputo rispondere subito, è stata una domanda tremenda che ha scoperchiato il vaso di Pandora. Ci siamo lasciati poco dopo. Però se non ci fosse stata quella domanda, vi sareste trascinati ancora e ancora anni. C'è anche Letizia di Roma che dice: comunicare è necessario, io lo faccio sempre. E anche se mio marito è un tipo silenzioso, riesce ad aprirsi sempre con me. Ed è così ancora dopo 20 anni. Grazie Letizia, ecco anche esempi, meno male, di comunicazione che funziona all'interno della coppia. Amici, continuate a scriverci al 348 075 80 60, descriveteci magari la vostra esperienza anche di storie passate, come avete superato, se l'avete superata, quella situazione, sensazione un po' di stallo. Raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale, quanto è importante per voi la comunicazione nella coppia. Strano che...

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Blue Moon, c'è Roberto Vecchioni in questo lunedì sera in cui si parla di quanto le relazioni, di quando le relazioni si fermano, che sembrano in stallo e crescono i silenzi, e che si fa? Domandona. Esistesse una soluzione? Se ne parla, se ne dovrebbe parlare. Voi che ne pensate? Ditecelo al 348 075 8060 e dopo le 22 ci sarà un ultimo spazio che chiuderà questo argomento. E chissà invece cosa ne pensa Taylor Swift a riguardo, che sentiamo subito con Patient Zero.

0: Su Radio Subasio arrivano anche le 22 passate da 2 minuti e le breaking news.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, tutto pronto a Roma nella stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli per ospitare il Papa che sarà ricoverato nella tarda mattinata di domani in vista della rimozione del nodulo al polmone. Tutte le udienze del Pontefice sono annullate fino al prossimo 20 novembre. Il direttore della sala stampa vaticana ha affermato che il nodulo è stato scoperto durante un check-up di routine e non per un sintomo specifico. Luis Prevost, fratello maggiore del Papa, sicuro che Leone si riprenderà e continuerà a guidare la Chiesa. Politica: durante il Consiglio federale della Lega, il segretario Salvini e i vice Durigon, Sardone e Stefani hanno rassegnato le dimissioni, passaggio già da tempo concordato e necessario in vista del congresso straordinario del partito del 24 e 25 ottobre prossimi. Economia: Giorgia Meloni ha ribadito la richiesta italiana di risposte strutturali contro il caro energia, in assenza delle quali si rischia di restare, dice la Presidente del Consiglio, in balia dell'emergenza. La Premier riproporrà intanto la questione della flessibilità sui conti pubblici al Consiglio europeo in settimana. Sardegna: tratto in salvo Luca Olmetto, lo speleologo intrappolato da 27 ore nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei. Olmetto trasportato all'ospedale con l'elicottero per accertamenti e le cure necessarie. Lutto nello spettacolo: morto a 93 anni Giorgio Bracardi, era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo la rottura di un femore. Ha incarnato un vasto repertorio di personaggi nati per la maggior parte della trasmissione radiofonica Alto Gradimento. Queste le breaking news di Digicom 24.

22.07 si continua questa sera a sorpresa insieme a me Francesca Guaglietti. Buon lunedì, vi porto per la prossima collection al 1964. La canzone di Marinella, c'è Fabrizio De André. Su Basio Collection.

0: Elodie insieme a Tiziano Ferro su Radio Subasio 22:13. Buon lunedì sera da Francesca e siamo arrivati, vediamo un po', ho perso i messaggi da leggere, no, eccoli qua tutti. Siamo arrivati alla fine del tema di questa sera, del tema di coppia della serata. Si parla di comunicazione, di quei momenti in cui non sembra esserci più, in cui ci si sente in una situazione di stallo in coppia, ma nessuno dei due magari tira fuori l'argomento e si evitano domande scomode e si continua così, si va avanti un po' per inerzia. Ci scrive Luca di Marotta, che però si è soprattutto focalizzato sulla questione domande scomode, e scrive: una donna che ho amato alla follia, probabilmente perché era più folle di me, una sera alle 2 di notte mi svegliò e senza guardarmi negli occhi mi chiese: Luca, hai mai amato nessuno come ami me? La risposta era ovviamente no, ma esitai un secondo e non mi rivolsi la parola per 2 giorni, ma amavo questo suo lato geloso. Grazie Luca, poverino però, avrai anche esitato, perché essere svegliati alle 2 di notte non è che siamo proprio al 100% dei riflessi. C'è un ultimo vocale di Alessandra che spiega invece benissimo la relazione con una persona che non ama comunicare.
1: Ciao Radio Subasio, adesso ci rido su, ma non c'è molto da ridere. E niente, il ragazzo poverino si stressava, per lui era impegnativo sostenere qualsiasi conversazione che potesse risultare scomoda, come ad esempio tante cose che non mi tornavano, e all'ennesima conversazione scomoda mi ha detto che lui si stava stressando, che aveva lavorato quel giorno, e io gli ho fatto notare l'assurdità di un comportamento che voleva mandare avanti. In realtà erano tante le cose che erano strane, e io per carità le mie colpe, ma comunque non si poteva comunicare perché lui poverino si stressava, quindi dopo tanti tentativi in cui fondamentalmente lui stava in silenzio finché io non gli chiedevo un chiarimento, non mi riavvicinavo, ci si è messo molto d'impegno, ma alla fine è riuscito a farsi lasciare finalmente, quindi i suoi tentativi non sono stati vani. Alessandra da Pesaro, grazie, ciao.
0: Grazie Ale, sei stata anche molto ironica, bravissima. Spesso poi tra l'altro chi fa così ti fa anche sentire in colpa. In colpa perché semplicemente vuoi parlare, vuoi dei chiarimenti, insomma una comunicazione che in coppia è anche abbastanza normale, quindi si crea una situazione veramente surreale. Brava tu alla fine ad aver avuto il coraggio, insomma, di lasciarlo andare. Con questo si chiude il tema di questa sera, grazie a quelli che ci hanno scritto. Potete però, dovete continuare a utilizzare il 348 075 8060 per le vostre richieste d'amore. Mandateci i vostri vocali romantici, scegliete il brano da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, aggiungendo una dedica ai vostri nomi, perché tra pochissimo avrà inizio Per un'ora d'amore, ma ricorderò come fare, è veramente semplice. Intanto si continua con Annalisa e Madame, amica

O che sarà Fiorella Mannoia e Ivano Fossati quando mancano pochissimi minuti all'inizio di Per un'ora d'amore. Allora, innamorati in ascolto, fatevi avanti, scegliete il vostro brano romantico da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita. Fatelo mettendoci la vostra voce, scegliendo appunto il brano, aggiungendo una breve frase, va benissimo purché sia romantica, senza dimenticare di dirci i vostri nomi. Naturalmente entrambi sono fondamentali. Fatelo anche adesso, 348 075 80 60. Aspettiamo a questo numero le vostre richieste e anche i vostri messaggi vocali. Anche appunto, scegliete il brano da dedicare, lo fate con la vostra voce aggiungendo una breve dedica che venga dal vostro cuoricino. Tra pochissimo, veramente poco, si inizia, quindi prima lo fate meglio è, e se possibile sarete accontentati nel corso del programma dalle 22:30 fino alle 24. Si continua con gli Scorpions, Send Me an Angel.

Inizia qua per un'ora d'amore su Radio Subase a tenervi compagnia questa sera in via del tutto eccezionale insieme a me Francesca Guaglietti. Buon lunedì sera, ma soprattutto saremo in compagnia delle canzoni scelte da voi e attraverso i vostri messaggi romanticissimi, quelli che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. E allora fate la vostra richiesta a questo numero, scegliete il brano da dedicare a una persona speciale che fa parte della vostra vita, scegliete le parole adatte da dirgli o da dirle, e senza naturalmente di dire entrambi i nomi. Partiamo con un messaggio arrivatoci da WhatsApp da Silvano per Loredana di Firenze, i Pooh con Noi due nel mondo e nell'anima. E questo messaggio: Lori, non te lo dico mai, ma ti amo, sei la donna della mia vita.

passerai c'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio. State ascoltando Per un'ora d'amore. Si continua con un'altra dedica, un'altra richiesta. Ci scrive Giuliano Di Fermo: a Cristina voglio dedicare Ti innamorerai di Marco Masini. So che il mio amore non è corrisposto, ma ti amo lo stesso, in silenzio, e ti auguro di essere felice.

Two Become One Spice Girls su Radio Subasio. Io sono Francesca, buona serata amici, buon lunedì sera. E chi siete voi, innamorati? Fatevi sentire al 348 075 80 60. Scegliete il vostro brano d'amore, lo potete fare anche con un bel messaggio vocale a questo numero. Continuiamo, in arrivo c'è Claudio Baglioni con Ora che ho te, scelta da Maria Rita per Sergio di Latina, a cui scrive: ti amo all'infinito, sei il regalo più bello che mi ha fatto la vita.

Garden, una dolcezza dal 1995 di Bruce Springsteen. Questa è Radio Subasio, questa è Per un Rad Amore, quando sono arrivate le 23 precise in punto. E cosa accade a quest'ora, come tutte le sere a Per un'ora d'amore? Arriva la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. E questa è l'email a cui raccontare le vostre esperienze romantiche, quindi lasciatevi andare, è una cosa anche molto poetica, come ha fatto Elisa, che sto per leggere, che ci racconta brevemente la sua storia con Fabio. E lo scorso weekend hanno festeggiato il loro secondo anniversario, tanti auguri anche da noi, hanno fatto 2 giorni alle terme, ma la loro vera data è oggi, 12 ottobre, perché il 12 ottobre 2 anni fa si sono dati il primo bacio, un bacio che ha avuto conseguenze piuttosto rapide. Dopo appena 2 mesi hanno deciso di andare a vivere insieme. Una di quelle decisioni che sono sembrate una decisione che è sembrata folle, ci scrive Elisa, quasi per tutti i loro amici e parenti, ma è arrivata in modo molto semplice quando hanno avuto la sensazione che erano già diventati una casa. Quindi scrive questa cosa molto bella e conclude la sua email con queste parole che vuole far arrivare a suo Fabio. In questi 2 anni abbiamo condiviso molto più di quanto avrei immaginato quel 12 ottobre. Una casa, abitudini, progetti, giornate bellissime e anche quelle più complicate. Grazie per ogni attimo vissuto con me. Buon anniversario, amore mio. Ti amo. Per loro Jennifer Rush, The Power of Love.

Continuano le emozioni su Radio Subasio. A quest'ora, come sempre, come tutte le sere, c'è Per un'ora d'amore, ma soprattutto siete voi ad emozionarci con le bellissime richieste che ci stanno arrivando al 348 075 80 60. In arrivo c'è un altro classico d'amore dal 1970, Elton John con Your Song, scelta da Mario di Salerno per Francesca.

0: Found Someone, Barbara Streisand insieme a Bryan Adams dal 1996. Continuiamo, questa è Per un'ora d'amore e si continua con il vostro romanticismo, quello che ci sta arrivando al 348 075 80 60. Arriva anche un vocale, quindi sentiamo subito il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Angelo, chiamo da Roma, volevo dedicare Amici per errore a Valentina, in modo come un altro per dire che mi sono innamorato passamente di lei.

0: sabato e domenica.
1: Per un'ora d'amore continua, siamo entrati nell'ultima mezz'ora sempre insieme a me Francesca Quaglietti, questa sera a sorpresa con voi fino alla mezzanotte. Si continua con un'altra richiesta, sempre da WhatsApp. Il brano arriva dal 1984, ci sono Stevie Wonder insieme a Dionne Warwick, It's You, scelta da Carolina per Federico di Grosseto, a cui dice: sei tu l'uomo della mia vita, per sempre.

Irene Grandi, Come tu mi vuoi, su Radio Subasio, ci porta alla fine delle dediche di Per nulla d'amore, almeno per questa sera. Quindi sto per leggere L'ultimo innamorato della serata. Ci ha scritto Fulvio, che scrive: dedico Pino Daniele con Resta, resta con me a Silvana. Io ti amo ancora come il primo giorno, non devi dubitarne mai.

Le vibrazioni con Dimmi e ci partano dolcemente alla fine di Per nulla d'amore di questo lunedì sera. Mancano 4 minuti a martedì. Prima di lasciarvi alla musica notturna di Radio Subasio, ricordo che potrete partecipare sempre a Per un'ora d'amore, scegliere e dedicare le vostre canzoni d'amore al 348 075 80 60, quindi potrete rifarlo anche domani sera. Oppure fatelo attraverso l'app, vi consiglio di scaricarla se non l'avete ancora fatto, perché potete attraverso l'app partecipare a tantissimi appuntamenti di Radio Subasio, tra cui appunto Per un'ora d'amore, compilando i form e scegliendo, prenotando in anticipo il vostro brano d'amore. È facilissimo da fare. Ultima cosa, molto poetica, se vi sentite di farla, condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Grazie per essere stati con me a sorpresa questa sera. Io sono Francesca Guaglietti e vi auguro una notte dolcissima. Vi saluto con Profumo di Gianna Nannini e con quest'ultimo pensiero d'amore notturno di Dacia Maraini. Lo sguardo alle volte può farsi carne e unire due persone più di un abbraccio.

vero, non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Cielo nero e nuvola, lo sa che il vento soffierà.